0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

mattina. Mio unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni, e 20 anni sembrano pochi,

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi su tutti i sogni belli, gli eroi su tutti i sogni belli, gli eroi su tutti i sogni belli. Conosci invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere,

lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava forse un mostro strano, che lo dominava con il pensiero e con la mano.

bomba monetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.

storia si racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo la linea morta.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: scattare una foto.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in

importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

storia. Però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso,

di assumermi la bega, di star qua su a cantare. Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo,

fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

la tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia e ci lascio.

delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

Ma sai che so anche cantare io?

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: insomma, a posti culturalmente fantastici, per cui tutto molto bene.
1: Bene, quindi abbiamo anche tempo di andarla a vedere. E Presidente, sai quella, la cosa che mi fa più piacere è che anche la generazione Z, no, si sia molto appassionata sia alle auto che alle moto d'epoca. Questa è una bellissima cosa.
0: Sì, iniziano veramente ad avvicinarsi, perché davanti al fatto che noi compriamo, diciamo, normalmente adesso più mobilità, no? Che non veicoli veri e propri, mentre invece anche veicoli semplicissimi, storici, quali la Vespa e il Ciao, stanno diventando dei icone in cui i ragazzi ritrovano delle origini caratterizzanti, e questo è molto importante, perché sono comunque degli oggetti che ti fanno sognare, imparano anche come con altri veicoli storici a quello che era un sogno realizzato, quindi quella che era la genialità italiana era riuscire a realizzare delle cose sia in campo automobilistico che motociclistico incredibile, e questi mezzi le raccontano ai giovani, quindi danno ai giovani di avere il coraggio di fare cose nuove, di non aver paura degli errori, di guardare avanti sicuri di poter scegliere la loro strada, essere creativi, una creatività che serve di più e che è sempre stata caratteristica dell'Italia, e noi qua ci siamo.
1: Ed è meraviglioso anche questo avvicinamento della generazione Z. Ma le posso chiedere, tra tutti i modelli che saranno esposti in questa mostra, ce n'è uno che preferisce, quello che proprio le ha conquistato il cuore?
0: Allora, beh, io non voglio citare, perché sono dei modelli delle collezioni ASI che sono veramente fantastici, però siccome collaboriamo anche con alcuni collezionisti locali per questa mostra, cito la Benelli 350 GT di Eugenio Lazzarini, che aveva fatto, guidata da Pasolini, aveva raggiunto dei risultati enormi, compreso per appunto vincere 3 motomondiali, quindi è una cosa fantastica. Oltre a questo, però, anche il protocollo d'intesa che abbiamo con la RAI, il fatto di esporre 2 moto della RAI che seguivano il Giro d'Italia, quindi la Guzzi 853 e la BMW K100 RT del 95, cioè quindi delle moto che avevano fatto la storia anche attraverso la RAI, Radio Televisione Italiana. Ecco, c'è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso.
1: È vero, è giusto che lo ha ricordato. Siamo anche molto contenti noi di avere questa media partner, infatti sui nostri social poi saranno pubblicati tanti contenuti, quindi se siete curiosi, i nostri ascoltatori molto affezionati, potete andare lì e vedere, darvi, ecco, farvi un'idea di quello che vi aspetterà se andrete a questa mostra, giusto Presidente?
0: Assolutamente sì, ci sarà sui vostri social e anche ovviamente sui nostri una descrizione, ma è un momento anche di creare quell'aggregazione che ci vuole tra un mondo di passione che condivide dei valori, che sono dei valori identitari molto positivi attorno a cui veramente credo che, guardate, il mondo degli appassionati italiani è di 7-8 milioni di persone, quindi direttamente coinvolti superano 1 milione di persone, vuol dire che hanno un veicolo storico, e quindi è una passione assolutamente diffusa, ed è da sfatare il fatto che bisogna essere ricchi collezionisti per essere parte di questo mondo, perché basta essere proprietari di un, per appunto, Piaggio Ciao per essere più che mai parte della nostra grande famiglia.
1: Questo è molto bello, e vogliamo ricordare, insomma, a tutti i nostri ascoltatori, quindi la mostra da quando a quando e dove?
0: Da oggi al 27 di settembre, Musei Civici di Palazzo Mosca, Museo della Bicicletta e la Chiesa dell'Annunziata.
1: Perfetto, è stato veramente chiarissimo. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi, però la prossima volta lo aspettiamo in studio, lo vogliamo qui presente nei nostri studi in Via Asiago.
0: Molto volentieri, quando volete io ci sono.
1: Bene, bene, grazie ancora Presidente, in bocca al lupo insomma per questa mostra, visto che comincerà oggi, e noi continuiamo invece le nostre good vibes con Anna Gasolina.

E c'è anche lui su Rai Radio Tutta Italiana, Vasco Rossi, Un Senso. Sono le 9:55, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono Chiara Cacciopoli e cominciamo ufficialmente la nostra ora e mezza, il nostro tempo di oggi. Come state amici, come è iniziato il vostro risveglio questo venerdì? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Siete in partenza magari verso, verso le vostre mete estive o dovete ancora partire? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, il nostro numero di telefono per interagire live con me. Poi vi ricordo sempre che potete farlo, potete scriverci anche attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi rispondo e vi leggo in diretta proprio così live. E come sempre poi, visto che vi chiedo della vostra di mattinata, vi racconto anche la mia, che è cominciata malissimo oggi, proprio non poteva andare peggio di così. No dai, scherzo, abbiamo recuperato alla grande. E poi ragazzi, io non capisco una cosa, perché è di Roma? E questa domanda è un po' diciamo limitata a chi si trova in questo momento a Roma. Questa mattina per arrivare in sede, ragazzi, ma c'era un traffico pazzesco, ma com'è possibile? Io mi ero già abituata alla Roma deserta, che poi tra l'altro è il momento più bello di tutto l'anno, perché insomma è di Roma, penso che abbia capito a cosa mi riferisco, perché ragazzi penso che agosto è proprio il momento dove ti puoi godere al 100% la città. Arrivi in 10 minuti in ogni parte, in ogni quartiere, non c'è traffico, ci sono parcheggi ovunque, quindi questo è proprio il momento che io personalmente mi godo Roma. Però niente, oggi c'era un sacco di traffico. Comunque, nel mentre che aspetto che poi mi raccontiate anche le vostre di mattinate, cominciamo con le notizie più curiose. Cominciamo con questa nuova tendenza che sta portando avanti, pensate, la generazione Z, e riguarda le uscite fuori, le uscite la sera. E sembrerebbe che l'uscita preferita e più desiderata della generazione Z sia rimanere a casa. A dire tutto ciò, infatti, è uno studio che dimostra anche che il 54% degli under 30 ha ridotto in maniera consapevole il consumo di alcol. E poi oggi i giovani appunto preferiscono addirittura organizzare una serata a casa piuttosto che uscire, scegliendo la dimensione domestica come punto nevralgico della propria socialità. Per questo fenomeno definito come home tending, ossia cura della casa, una serata tra amici è diventata quasi una dimostrazione di gusto, attenzioni dedicate alla cura dell'ambiente e un nuovo modo di spendere. Il report inoltre evidenzia che il 28% degli intervistati preferisce bere meno. Questo è un principio del cosiddetto fluid drinking, cioè una tendenza che consiste nell'alternare bevande alcoliche e quelle analcoliche durante la stessa serata. Questo fenomeno rappresenta l'evoluzione naturale della sobria curiosità, questo movimento che incoraggia a ridurre il consumo dell'alcol senza rinunciarvi però del tutto. Quindi se prima magari bere era spesso parte integrante, ecco, di una serata fuori, per la generazione Z è semplicemente una delle tante opzioni che abbiamo. Gli under 30 infatti dichiarano di trascorrere più tempo a casa per vivere momenti più autentici, tutelando il proprio benessere mentale e sottrarsi così alla pressione sociale. Una tendenza che ovviamente sui social ha diviso completamente il web, creando due correnti di pensiero per ovvie ragioni opposte. C'è chi non è per nulla d'accordo e attribuisce questa tendenza semplicemente al cambiamento che stiamo attraversando come società, e poi invece c'è chi è molto d'accordo, dichiarando che le serate tra amici sono proprio quelle che preferiscono, dove riescono a godersi le loro amicizie, potendo parlare e raccontarsi tutto quello che gli è successo magari sul proprio divano di casa, sulla proprio così tutta comodità sul proprio divano. Fatemi sapere la vostra perché sono molto curiosa, ne parleremo tra pochissimo qui sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana. E come state sentendo, sta arrivando penso la regina di tutte le hit estive che ci fanno ballare ogni estate. Avete capito benissimo, sta arrivando Annalisa con Sinceramente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E noi lo ricordiamo così, Francesco Guccini qui su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo cominciato la puntata di oggi, venerdì 7 agosto, con la prima notizia relativa a questa nuova tendenza portata avanti dalla generazione Z, ovvero di preferire le serate dove si rimane a casa piuttosto che uscire e andare magari nei locali o insomma proprio uscire di casa. Siamo diventati anche molto più pigri, se posso dire la mia. Comunque sono tantissimi i vostri messaggi che devo recuperare e dobbiamo anche, adesso vi faccio ascoltare un vocale speciale, perché questo ascoltatore per me è molto speciale, quindi lo facciamo sentire subitissimo.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno.
1: Oggi non ti abbiamo sentito all'ora del solito e noi mentre ci siamo messi a fare le piccette. Buone vacanze a tutti.
0: Ciao no, buone vacanze anche a te. Allora sì ragazzi, scusate ancora per insomma un attimo un disguido tecnico, però ce l'abbiamo fatta, siamo tornati on air. Infatti in via del tutto eccezionale oggi vi accompagnerò fino alle ore 11, quindi saremo insieme ancora un pochino. E poi leggiamo anche gli altri perché sono arrivati tantissimi messaggi. Marco da Firenze ci scrive: ciao Chiara, grazie per la tua compagnia quotidiana mentre vado al lavoro, buone vacanze, ti aspettiamo al tuo ritorno. Ma grazie ragazzi. Elena, un messaggio, un saluto speciale per quest'ultima puntata, goditi il meritato riposo, la radio senza di te sarà un po' più vuota, buone ferie. Grazie, grazie Elena, grazie mille, e anche a te buone ferie ovviamente. Poi ci scrive una coppia, Giuseppe e Teresa: ciao Chiara, grazie per aver reso le nostre mattinate sempre allegre con la tua musica, ricarica le pile e goditi l'estate. Bene, grazie, grazie ragazzi, mi state facendo emozionare oggi con tutte queste emozioni, non so bene come fare. Sabrina 88 ci scrive: ultima puntata prima delle vacanze, non ci posso credere, buona estate Chiara, divertiti e torna presto più carica che mai. Penultimo messaggio, nonno Luigi, abbiamo anche un nonno ragazzi, qui proprio le generazioni, cioè ce le mangiamo. Grazie per la bella musica e la simpatia di tutti i giorni cara Chiara, ti auguro delle bellissime vacanze, ci risentiamo a settembre. No aspetta Luigi, no, noi ci risentiamo il 24 agosto. Dal 24 agosto torniamo con il solito orario, 8:30 fino alle 10 mattina, Tutta Italiana estate, ritorno al 24 agosto. E poi penultimo messaggio, altri due li leggiamo. Ciao Chiara, ho acceso la DAB e non ti ho trovata, ora sento che sei in diretta, buone vacanze, mi mancherai visto che ad agosto lavoro. Torna presto Sabrina. Va bene, torneremo prestissimo ragazzi, questa è una promessa. Ultimo messaggio, ci scrive un nostro affezionatissimo ascoltatore che si chiama Alessio e ci dice: buongiorno Chiara, anche a vacanze iniziate mi tieni compagnia in alta quota in montagna, sei ormai un appuntamento fisso. Grazie, grazie ragazzi. Io, comunque il vostro calore oggi, ovviamente adesso penso che spengo il microfono, faccio un piantino perché siete troppo troppo carini nei miei confronti, grazie mille. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci tramite DAB oppure tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, noi ve lo ricordiamo sempre, un'applicazione completamente gratuita dove trovate numerosi podcast interessantissimi. Io mi sono divorata gli ultimi due, Dialogare Oggi e Spiritual Hub, sono stupendi, ve li consiglio. E poi ovviamente trovate noi, trovate la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, e appunto tramite l'applicazione di Rai Play Sound potete portarci ovunque, ovunque siete nel mondo, in vacanza, in macchina, fate una passeggiata al supermercato, al mare, spiaggia, insomma ovviamente dove volete noi verremo sempre insieme. Allora continuiamo anche la nostra buona musica, le nostre good vibes, perché arriva una super hit, Cattive Abitudini, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: E c'è anche lui, Fabi Fibra, stavo pensando a te, che ci riporta nel lontano 2017 con questa hit che personalmente io adoro, e ogni volta che magari passa in radio oppure me la ritrovo nella mia playlist me ne ascolto sempre molto volentieri. Comunque andiamo un po' a leggere gli altri messaggi che ci sono arrivati, perché ragazzi ci è arrivato anche un altro messaggio vocale oggi, proprio visto che è l'ultima puntata prima delle vacanze estive, vi state scatenando, e abbiamo anche ricevuto appunto questo messaggio vocale che adesso, se riesco, vi faccio ascoltare subito.
1: Questa nuova tendenza mi stupisce, in pratica le serate che passavamo noi amici, chitarra, canzoni, stonate più, e tanta compagnia, ci si godeva la compagnia degli amici. Ciao a tutti.
0: Allora, ci scrive una nostra affezionatissima ascoltatrice, si chiama Teresa, che ogni volta appunto ci segue, ci ascolta, ci manda sempre tanti messaggi, quindi insomma io la abbraccio forte forte, e il suo messaggio, la sua risposta è relativa alla prima notizia con la quale abbiamo aperto la puntata di oggi, venerdì 7 di agosto, ossia questa tendenza da parte della generazione Z a preferire le uscite, le serate, ecco, che si possono organizzare a casa. E devo dire che anche io sono molto d'accordo con questo tipo di serate. No dai ragazzi, ma pensate quanto diciamo impegno serve di meno a prepararsi, a vestirsi, a uscire, a prendere la macchina, a parcheggiare. No, stai a casa comodamente sul tuo divano. No beh, è troppo chilla la situazione. Comunque, un altro messaggio che ci arriva da Roberto. Allora, Roberto è un altro nostro affezionatissimo ascoltatore, che appunto anche lui ci ascolta sempre tutti i giorni, e ci scrive: ciao Chiara, sono sempre Roberto. Ciao Roberto. Siamo arrivati in Salento e in Puglia, è bellissimo, un saluto da me, Massimo e Ciro. Ci saluti anche tu, ieri non hai letto il messaggio. Giusto, bravo Roberto, perdonami se ieri me lo sono perso, ecco, mi è sfuggito il tuo messaggio ieri. Comunque vi saluto, un carissimo abbraccio da tutta la radio, da tutta Rai Radio, tutta italiana, e ci sta. Ci arrivano anche altri messaggi, andiamoli a leggere, sempre relativi appunto a questa notizia della nuova tendenza della generazione Z, e c'è Diletta che ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, che bello ascoltarti tutti i giorni, io mi collego sempre e sono sempre puntuale, oggi tu un po' meno. Ragazzi, non so, perdonatemi, oggi è stata una giornataccia, la mia mattinata comunque è cominciata bene, mi sto godendo la mia colazione al bar nel mentre che ascolto. E per la domanda di prima, è verissimo, mi piace organizzare molte cene a casa mia con i miei amici, mi dà l'idea di sentirli più familiari, e poi siamo liberi di parlare di quello che vogliamo senza avere l'ansia che il vicino di tavolo ci possa ascoltare allungando l'orecchio. Un saluto Chiara. Allora, questa non è soltanto la mia sensazione, io infatti quando vado al ristorante, diciamo le cose un po' più personali che magari voglio raccontare a una mia amica, io ho sempre l'ansia che quello vicino, quel tavolo vicino a noi ci possa ascoltare. È un'ansia quindi che la condividiamo, mi fa molto piacere questa cosa. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, Camilla, e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, voi direi radio tutta italiana siete il top, e come argomento di prima ti dico, è vero che organizzare serate di questo tipo è molto bello, sei con i tuoi amici e forse queste serate così sono anche più divertenti, ma questo cambio di rotta potrebbe essere anche legato a un aumento del costo della vita? Un abbraccio. Allora Camilla, ho capito il tuo punto di vista, ti dico la mia, il mio pensiero. Secondo me non è legato per forza a un fattore economico, no? Questo cambio di stile che vediamo soprattutto nella Gen Z è anche frutto di tante cose, tante situazioni che portano i giovani a valutare semplicemente l'esistenza di molteplici opzioni, no? Non per forza, se ci si vuole divertire si deve per forza uscire o andare nei locali, ma ci sono tanti altri modi, e secondo me è una moda molto molto carina. Un altro ascoltatore ci scrive, ed è Michele che ci scrive: ciao Chiara, per me le cose devono avere un equilibrio, cercare di trovare la giusta via di mezzo in tutti gli ambienti della nostra vita, compreso quello appunto delle uscite. Non critico né chi va in discoteca, nemmeno quelli che rimangono a casa, la cosa importante è che nessuno si debba sentire giudicato in base alle scelte che prende, e soprattutto ognuno sceglie il modo di divertirsi, quello che insomma più gli aggrada. Un saluto. Allora Michele, penso che il tuo punto di vista sia quello più giusto, no? La via di mezzo poi è sempre la scelta vincente. Bene ragazzi, allora continuate a scriverci, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. Io vi ricordo sempre, perché potete scriverci anche attraverso i nostri account social, noi siamo velocissimi, vi leggiamo subito in diretta. Intanto la prossima notizia sarà relativa a un cambiamento molto lento che sta avvenendo in maniera graduale in tutte le città e molto spesso non ce ne siamo neanche resi conto. Fatemi sapere se magari indovinate, ecco, magari nei commenti, così nei messaggi, provate a indovinare di cosa parleremo tra pochissimo. Nel frattempo, quei due grandi, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Gaia, bossa nostra qui su Rai Radio tutta italiana. Allora, ci eravamo lasciati prima con questa anticipazione di una notizia che ci potrebbe far riflettere e molto. Prima però chiudiamo la notizia di prima, ovvero quella relativa appunto al fatto che la generazione Z abbia lanciato questa moda di rimanere a casa, di fare queste serate a casa, organizzare delle belle cene piuttosto che uscire. E l'ultimo messaggio che ci è arrivato al 334 60 45 640, io ragazzi ve lo ridò sempre il numero di telefono, così nel caso voi ve lo foste perso io ve lo ridò e voi ce l'avete, ok? Allora ci scrivono Sara e Fred, ci scrivono: ciao Chiara, abbiamo 30 anni e anch'io e mio marito preferiamo rimanere a casa, anzi con gli amici è tutto più bello, un saluto. Beh, è vero, effettivamente è molto più figo, dovrei cominciare a farle anch'io queste cene, magari aspetto ancora qualche anno quando avrò una casa mia. Quando avrò una casa mia la potrò inaugurare e farò una bella cena con tutti i miei amici, anche se io ragazzi cucinare non so quanto mi possa essere, non lo so, non credo, ecco, che sia una buona idea che io mi metta ai fornelli, faccio esplodere padelle, faccio cose un po' strane, non sono proprio molto brava in cucina. Comunque, un altro messaggio che ci arriva, un ascoltatore si chiama Francesco e ci dice: ciao Chiara, torna presto, la radio è bella solo quando ci sei tu, baci. Allora Francesco, così mi è dato un giusto assist e lo ricordiamo, oggi è l'ultima puntata di mattina tutta italiana estate, ci prendiamo 2 settimane così di pausa per le ferie estive e poi ricominceremo dal 24 agosto, dal lunedì 24 agosto, sempre con il nostro solito orario 8:30 fino alle ore 10. Oggi stiamo continuando fino alle ore 11, ma è tutto insomma in via eccezionale, visto che abbiamo avuto insomma un po' di problemi, vi terrò compagnia fino alle 11, spero che voi siate contenti di questa cosa. Ultimo messaggio: Chiara bella, divertiti e torna presto, I love you friends, ti seguo sui social. Ma possiamo sapere dove vai in vacanza? Allora, Franz, intanto ti ringrazio molto per, insomma, per seguirmi anche sui social. E in vacanza partirò il 14. Poi non è che non voglio dire dove vado, è che quando poi ragazzi io dico le cose, poi succede sempre qualcosa di brutto. Sto diventando scaramantica. Però vado verso la Grecia, la Turchia, facciamo un bel giro così sul proprio nel cuore del Mediterraneo. Ecco. E la notizia, vi avevo appunto lasciato con questa anticipazione che spero insomma che porti a tutti quanti una riflessione da fare: avete mai fatto caso che le panchine stiano scomparendo nelle città? Ormai anche il semplice socializzare ha un prezzo, ma ne parleremo tra pochissimo, perché adesso arrivano su Rai Radio tutta italiana Emma Arcomi con Vacci Piano.

grandissima hit dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, qui su Rai Radio tutta italiana. Continuiamo con le notizie di oggi, di questa puntata di venerdì 7 agosto. Tra l'altro, ricordiamolo, purtroppo è l'ultima puntata prima delle vacanze, delle ferie. Poi ricominceremo ad andare in diretta, cominceremo a ridarvi il buongiorno tutte le mattine dal lunedì 24 agosto, sempre allo stesso orario, 8:30 fino alle ore 10. E vi avevo appunto lasciato con questa anticipazione di una notizia che appunto dovrebbe magari farci riflettere su qualcosa. E avete fatto caso che le panchine stiano scomparendo nelle città? Ormai appunto anche il semplice socializzare sta avendo un prezzo. C'è un concetto in sociologia che si chiama terzo luogo, è quello spazio infatti neutro tra casa e lavoro dove le persone si incontrano senza un motivo ben preciso, no? La piazza di paese, la panchina del parco che abbiamo sotto casa, oppure la biblioteca. E un sociologo molto famoso che ha teorizzato appunto questo concetto, pensate, negli anni 80, diceva che senza spazi terzi una comunità si sarebbe sgretolata. Le persone infatti smettono di conoscersi e l'isolamento sociale diventa la norma. Il problema è che quei luoghi gratuiti appunto in cui socializzare stanno sparendo dalle nostre città, ci siamo ormai disabituati a incontrarci senza consumare ed è successo tutto così in maniera graduale che non ce ne siamo nemmeno resi conto. Pensiamo se dobbiamo vedere un amico o una nostra amica, no? Qual è il prezzo da pagare? Una birra, un caffè? Sono diventati appunto il prezzo nascosto di una semplice chiacchierata tra amici e senza accorgercene abbiamo accettato che qualsiasi momento sociale potesse avere un prezzo. Il simbolo più concreto di tutto questo è la silenziosa scomparsa delle panchine, una dopo l'altra, tramutate in tavolini da bar. Vogliamo riposarci? Bene, la prego, sediamoci e consumiamo, ed è quello che appunto ci sentiamo dire molto più spesso. Abbiamo bisogno però di città che non ci costringano, no, a spendere per stare semplicemente insieme, piazze, biblioteche, servizi pubblici, sale d'attesa, eventi accessibili a tutti e a tutte. O diventeremo presto magari ancora più soli o isolati? Questa è una bella domanda, fatemi sapere ovviamente la vostra opinione, 334 60 45 640, così ne parliamo e ci confrontiamo. Nel frattempo, sempre qui sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana, arrivano i The Colors con Rolling Stones.

Margherita e Elodie insieme a Marrakech qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ci eravamo lasciati prima con la notizia relativa alla scomparsa delle panchine in tutte le città, in questo modo però infatti sta anche sparendo questo cosiddetto terzo spazio, uno spazio neutro che dovrebbe favorire e permettere, no, di incontrare e conoscere nuove persone, però appunto questo cosiddetto terzo spazio insomma sta diventando tutto molto più complicato, anche il semplice socializzare è molto più difficile al giorno d'oggi. Sono tantissimi i vostri messaggi anche su questo argomento che tra poco li leggeremo. Prima però volevo aprire una parentesi molto interessante che riguarda gli eventi. Occhio al cielo perché per tutto agosto, perché dalle eclissi alle stelle cadenti, adesso vi leggo un po' tutti gli eventi che non potete perdervi assolutamente. Il 12 agosto arriva l'eclissi, prima del tramonto infatti il sole sarà protagonista di un'eclissi parziale visibile anche dall'Italia. Infatti nel nostro paese potremo osservare una parte del disco solare coperta dalla luna, uno spettacolo da godersi in sicurezza con appositi filtri, mi raccomando. Mentre il 12 e il 13 agosto, quindi la notte di San Lorenzo, proprio durante tale notte raggiungeranno il loro massimo le Perseidi, lo sciame di meteoriti più famoso dell'estate. Le stelle cadenti potranno regalare decine di scie luminose e farci esprimere i nostri desideri. Il 28 agosto invece la luna si oscurerà, infatti dopo il sole toccherà anche la luna, mi sembra giusto. Un'eclissi parziale sarà visibile nelle prime ore del mattino appunto del 28 di agosto. Insomma il cielo in questo mese sarà proprio ricco di appuntamenti da non perdere. Durante tutto agosto saranno diversi i pianeti anche pronti a comparire e molti gli incontri con la luna, per esempio Marte il 9 agosto, Mercurio e Giove l'11 di agosto, che tra l'altro è anche l'onomastico di Santa Chiara, io voglio gli auguri mi raccomando. Venere il 16 agosto e Saturno il 31. Un piccolo calendario di incontri cosmici da osservare a occhio nudo, lontano dall'inquinamento luminoso. E visto che ragazzi è proprio l'ora di fare una cosa, direi che dobbiamo far partire la nostra sigla. La sigla rimane quella, l'orario di oggi di chiusura è un po' diverso, ma la sigla rimane la stessa. Che dire ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ci siamo insomma tenuti compagnia durante tutto questo mese di luglio e la prima settimana di agosto con tutte le mattine per darvi buongiorno. Penso che mi mancherete tantissimo in queste due settimane, però come abbiamo detto prima ritorneremo on air in diretta con Mattina Tutta Italiana Estate da lunedì 24 di agosto, sempre con il nostro solito orario dalle 8:30 fino alle ore 10. Rimanete però sulle nostre frequenze perché poi nel pomeriggio dalle 16 alle 18 arriverà Carmela De Rose, la mia collega, con il suo programma La Voce delle Emozioni con la versione estiva. E io vi ringrazio tantissimo ragazzi, mi raccomando però continuate a seguirci anche sui nostri social che rimarranno sempre attivi. Buone vacanze e buon venerdì, ciao amici!

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

stare lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

facevano il matto, perché prendevo la vita da giullare, da pazzo, con un'allegria infinita. D'altra parte assai meglio, dentro questa tragedia, ridersi a

facevo scherzi mattane, naturalmente ai fanti, agli osti, alle puttane, ma non risparmiavo i santi. E un giorno me l'han giocata, mi ha ricambiato il favore e dal fucile mi han tolto l'intero caricatore.

te io a vuoto, lui invece mi ha centrato, perché quegli occhi stupiti, perché mentre cadevo per terra

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto. Il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
4: conversazione. Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: a
2: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello, 28enne, mentre Michelangelo, 32enne, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making Off Short Theater.
2: Making Off è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
8: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
10: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio.
1: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Disco Rai. La musica scelta.
5: Bentornati a Disco Rai, oggi è una puntata speciale. Voi sapete che mercoledì e venerdì, in questa lunghissima estate calda, stiamo mandando le repliche degli incontri avuti quest'anno. Questo invece è una puntata speciale per ricordare un incontro molto intenso che 10 anni fa ho avuto con Francesco Guccini, il maestrone che ci ha lasciato ieri. In queste ore su Rai Radio Tutta Italiana ogni ora stiamo ascoltando una delle sue canzoni, ma volevo lasciarvi qualcosa di più. È stato un incontro a cui mi sono preparata a lungo e lui, come sempre, è stato molto pratico, è stato molto gentile e molto generoso, perché era qualche settimana dopo il terremoto del centro Italia e quindi nelle foto che vedete anche sui social si era unito subito alla Associazione Arcuata del Tronto, che tuttora a 10 anni appunto dal terremoto cerca di ricostruire quello che è un borgo, un'identità, una vita in una zona dove c'è stata una grande tragedia. Ecco, Guccini ha sempre raccontato questo. Ha raccontato la vita in tutte le sue sfaccettature e senza pregiudizi. Ieri mi ha molto colpito un collega che diceva: devo andare in TV a parlare di Guccini, ma non lo conosco, dimmi due cose velocemente. Ecco, non si può parlare velocemente in maniera sbrigativa di Guccini. Mi ha anche chiesto: era di destra o di sinistra? Cosa terrificante secondo me come domanda. Era sicuramente un uomo libero e anche libero di stare zitto, che è una cosa preziosissima, quando non sapeva quello che dire, soprattutto non era a conoscenza, non conosceva bene la realtà di cui si parlava. Quindi quando qualcuno lo spingeva anche politicamente a commentare un fatto piuttosto che un altro, ecco, lui interveniva soltanto se era ben conscio di quello che stava dicendo. Questa è una grande lezione in questo momento, perché non era soltanto un cantautore, un artista, uno scrittore che ha saputo mettere le parole insomma accompagnare la musica giusta, ma anche ha saputo dare una coerenza ai propri pensieri. Ed è proprio questa coerenza, questa forza anche del pensiero che ci rende malinconici, perché comunque sappiamo che insomma una delle nostre guide in questo momento viene meno. Però la cosa più importante anche per la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, è quella di custodire, di ricostruire, di entrare proprio veramente nell'opera di Guccini e non liquidarla con una letta veloce su Wikipedia casomai. Tant'è che negli ultimi mesi era stata allestita proprio una mostra su Guccini che racconta una parte dell'immensa opera di Guccini, dove è andato lo stesso Guccini a vedere che tipo di lavoro era stato fatto. Ovviamente lui era conscio, l'aveva seguito, aveva seguito con i curatori l'impostazione della mostra, ma era stato un riemergersi in tutto quello che aveva fatto, cercando di capire se quel messaggio era ancora molto chiaro. E io devo dire, se avete la curiosità, la forza morale e anche intelligenza di accostarvi a quest'opera, ecco, voi troverete un messaggio molto facile, molto chiaro, nel quale poi non dico rispecchiarsi, ma trovare la forza, insomma, per andare avanti. Io manderei Maria Cristina Zoppa, sceglie questa canzone, che è la canzone in assoluto che mi ha colpito in tutta l'opera di Guccini, ma anche io quest'estate la dedicherò proprio a riscoprire un po' tutta l'opera di Francesco Guccini, perché non si è mai pronti a comprenderla e a capirla tutta quanta. E quindi è Cyrano, perché credo che ognuno di noi a qualcosa comunque che lo porta verso una rivoluzione, verso una ricerca di una libertà assoluta e soprattutto sincera. Quindi iniziamo con Cyrano e poi torniamo al 2016 con questa intervista che prevedeva anche dei flashback. Poi pensate, all'inizio, essendo io biografo di Modugno, io ho citato Domenico Modugno e lui è morto proprio lo stesso giorno di Domenico Modugno, cioè il 6 agosto. Quindi mi piace pensarli insieme a parlare di musica e soprattutto di libertà e rivoluzione, che sono delle caratteristiche che avevano decisamente in comune.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Radio 7 Live. Abbiamo qui nel backstage dell'Auditorium Parco della Musica Francesco Guccini.
1: Eccomi qua.
0: Allora, iniziamo subito con una domanda. Gazzetta di Modena, 1960, un'intervista a Domenico Modugno, di cui mi onoro tra l'altro di conoscere molto bene la moglie, la sento quasi tutte le settimane. Perché le ha ispirato questa prima canzone? E se è vero, se è realtà oppure se è mitologia? È scritto il sociale e l'antisociale, è vero o una bugia?
1: No, non c'entra niente. Non c'entra niente, le due canzoni sono posteriori. Ma no, mi vergogno con un po' di quell'intervista, però giovane, un po' pretenzioso. Ho fatto un'intervista che consideravo pungente, che è una sciocchezza clamorosa. Modugno si è anche arrabbiato un po', con una telefonata in redazione. Ma niente, non c'entra niente sociale antisociale con quell'intervista, è tutta un'altra cosa.
0: Quindi abbiamo sfatato già una cosa scritta e scritta male. Invece, ascoltando una sua intervista del 1981, era tra l'altro dalle stanze, quindi era a Pavana, lei diceva: le canzoni si sbriciolano, si consumano, almeno molti autori lo ammettono, ma non nel mio caso, soprattutto alcune canzoni io le ho concepite proprio come dei grandi classici, ad esempio La locomotiva, Dio è morto e Auschwitz.
1: Io questo, ho concepito come dei grandi classici, ma no, non ho mai detto questo.
2: Qual è la canzone che in cuor tuo tu spereresti di più che diventasse un classico?
1: Beh, così in maniera molto brutale posso dire che alcune sono già diventate in un loro senso. Rifare per esempio delle vecchie canzoni ha avuto senso, perché soprattutto i giovanissimi, i vecchi che l'avevano ascoltate, le hanno ascoltate la maggior parte con una certa nostalgia, una certa cosa. I giovani le hanno riprese pari pari, sentendo che i tempi sono cambiati, mi hanno dato, quindi canzoni, guarda, nelle canzoni è molto difficile scrivere delle cose che possano durare, la canzone si sbriciola, si consuma. Molti dichiarano addirittura di scrivere canzoni perché sanno che le canzoni si consumano e quindi sono pronti a fare delle altre, non è il mio caso. Quindi diciamo che già, non so, Auschwitz, Dio è morto, La locomotiva, sono in un certo modo, possono essere considerate già classici nel senso della canzone, parliamo poi di canzoni.
3: No, facevo canzoni pensando che potessero durare nel tempo, insomma, che non svanissero come un fazzoletto di carta che si usa e si getta, ma qualche cosa, ma non ho mai pensato come dei grandi classici, per l'amor di Dio, non sono stato mai così pretenzioso, devo dire, no, ho sempre lavorato seriamente, quindi pensando che queste canzoni, ho messo dentro queste canzoni delle idee che pensavo potessero continuare a trasmettere, di fatto poi trasmettono ancora, la gente viene a sentire quel che non canto più, quindi va bene questo, ma mai pensato come nei grandi classici, per l'amor di Dio.
0: Ecco, era il 1981 e lei diceva che era a Pavana anche per crescere meglio sua figlia Teresa, che era nata da poco, e tra i suoi ascolti in quel momento c'era la musica popolare barocca, il rock and roll, cioè quello di Little Richard ed Elvis, e poi diceva anche Paul Simon, per me soprattutto nella scrittura a volte supera anche Dylan, e citava The Sound of Silence.
1: Sicuramente.
4: Qui ascolti i dischi?
1: No, perché non ho dischi, ascolto la radio.
4: A Bologna che dischi ascolti preferibilmente?
1: Beh, soprattutto, vabbè, i dischi dei colleghi, direi per dovere e piacere di categoria, insomma. Poi ascolto più che altro musica popolare e musica barocca. Non ascolto più dagli anni 60 così gruppi complessi, ecco, adesso sono rimasto molto indietro. Volentieri ascolto il rock, ma soprattutto per me è quello storico, diciamo.
4: Cioè rock and roll, per esempio, qualche nome?
1: Ma Little Richard, Presley, ecco.
5: Allora diciamo che Brel e Brassens sono stati fra i primi che ho ascoltato e che ho amato e che ho cercato più o meno di imitare. Poi Dylan, che è stato, diciamo, il secondo dopo questi due personaggi. Paul Simon, che dopo Dylan direi, per me è senz'altro migliore di Dylan sotto molti aspetti, soprattutto parlo dei testi e delle cose fa. Beh, la Piaf, di Piaf è un grande personaggio della canzone francese.
4: Scegli un disco.
5: Beh, direi uno dei tanti pezzi di Simon, per esempio Going Home, se non sbaglio, Coming Home, oppure Il suono del silenzio.
6: darkness, my old friend.
3: Adesso non so se mia figlia Teresa, che è lì presente in fondo, abbia, come posso dire, assunto delle doti da queste brevi, allora purtroppo, permanenze bavanesi. Adesso non so, forse a Parma la odio, ma è un altro discorso questo. Ma non bisogna mai dare credito molto spesso a certe interviste, perché le interviste, o i giornalisti a volte, travisate quello che uno dice. E ascoltavo allora quello che mi piaceva, quindi ascoltavo, mi piaceva la musica barocca, mi piaceva anche Paul Simon, è meglio sicuramente, certi Sound of Silence sono canzoni molto belle, migliori di Dylan spesso a volte, insomma. E adesso però non ascolto quasi più musica, quindi sono pari con tutti, insomma. Però quando ogni tanto mi capita di sentire un po' di rock and roll vecchia maniera, anni 50, ancora batto il tempo, ecco, è rimasto dentro quello.
0: Gli incontri di ieri e di oggi, quello di Torium Parco della Musica, non credo siano fatti solo per amicizia di nomi come Bertoncelli, Castaldo e Assante, ma anche per rincontrare il suo pubblico in maniera diversa, per dire qualcosa, per lanciare qualche messaggio in particolare.
3: Io non lo faccio per Bertoncelli o Castaldo o Assante, anzi li ringrazio di venire qui, quindi non è che lo faccio per loro sono qui per me, insomma. Esatto. Lo faccio anche per incontrare la gente, come giustamente ha detto, in maniera diversa da quello che è uno spettacolo, da quello che è un concerto. Pare che funzioni, perché sono sempre piene le sale, insomma. E quindi avrei dovuto fare una serata sola, ne ho fatte due, perché mi hanno chiesto di farne due perché la gente era tanta, quindi si riempirà anche questa sera, penso. E quindi scende che la gente è interessata anche sentirmi raccontare delle storie, sentirmi così ricordi, varie cose di tutti questi anni di lavoro, di carriera, chiamiamola così.

0: tanto triste.
1: Ecco, una domanda un po' trasversale, non la prenda proprio alla lettera, ma è quante persone, perché viene da una discussione che abbiamo fatto al premio Bianca da Ponte, c'era anche Mara Maionchi, e Mara diceva che in realtà non proprio tantissime persone sono salite su quella locomotiva, tra parentesi, intesa appunto come l'ideale sviluppato anche in quegli anni. È vero oppure non è vero? Perché credo ad esempio che anche nei giovani di adesso ci sia una forza comunque incredibile, no?
2: Sì, c'è sempre forza nei giovani, se non ci fosse in loro, accidenti. Ma la locomotiva è una canzone rievocativa di un periodo, più una canzone veramente politica. E quindi è molto difficile salire su quella locomotiva che parla di un'anarchia fine 800, inizi 900, insomma, quindi andiamo indietro nel tempo. E quindi non credo che molti siano saliti su quel treno, che era soltanto un ricordo, un fatto che mi ha colpito e che mi è piaciuto raccontare, ma così non pensavo che questa locomotiva continuasse a andare e si caricasse di persone lungo la strada.
1: E penultima domanda: perché il jazz o il jazz, come si dice, la musica popolare è diventata d'élite, e perché anche adesso c'è un po' il tentativo di far passare la musica dei cantatori come musica d'élite quando nascono prevalentemente come musica popolare?
2: No, nascono come musica popolare, giusto, un momento. Di jazz poi ci sono tanti tipi di jazz, quindi c'è una certa differenza fra il jazz, lo swing, eccetera, il jazz di tipo bebop, che è già molto più difficile da ascoltare, il cool jazz e così, quindi popolare giusto, insomma. Il cool jazz nasce perché quando facevano le jam session arrivavano in 60 a suonare, allora facevano degli accordi più difficili, facevano delle linee melodiche più difficili, così non ci rompono le scatole, insomma. E quindi di popolare poco questo. E anche la canzone dei cantautori non sempre è popolare, c'è la musica pop che è un altro discorso. Quello dei cantatori pretenderebbe di avere dei testi più raffinati, più pensati, più, diciamo, non, la musica popolare la conosciamo, le canzoni sono le canzonette di vario tipo, di vario colore, amore, cuore, quella roba lì. La musica dei cantatori dovrebbe essere intessuta con una stoffa ben più ruvida, se posso fare una citazione.
1: Ultima domanda, vorrei andare proprio a Pavana, dove c'è questa sua casa del 1764, giusto?
2: Ma è un, forse non è proprio un 4, è un 8 o un 5, non si sa bene.
1: Decisione.
2: È una strana forma, sì.
1: Per dire che l'Italia è fatta anche di, non so se è un borgo, se possiamo definirlo, adesso in senso lato lo vorrei definire, proprio per riportare un po' anche il tema sul centro Italia. Tra l'altro lei dice in questa intervista che appunto lì è nata Canzone per un'amica, sì. Canzone per Silvana Fontana, chiaramente.
2: Sì, sì, certo.
1: Ecco, quindi il borgo in realtà, o meglio le piccole città, piccoli paesi sono un luogo dell'anima. Perché vengono considerati periferie non centrali in Italia?
2: Non è periferia, è proprio un borgo isolato, non è periferia di niente. Perché Pistoia 30 km e Bologna 60 km da lì, insomma. E quindi non è periferia, al massimo potrebbe essere periferia di Poretta Terme, ma non c'entra questo.
1: Ma sarebbe importante invece riportarli al centro dell'attenzione proprio in Italia, che vive soprattutto di questi borghi. Non è vero che vive solo di grandi città?
2: Non è questo il discorso. È che purtroppo l'Appennino si sta spopolando. L'Appennino sta morendo, di là fatto del terremoto dell'Appennino, dell'Italia centrale, che se per caso dovesse tirare anche su da noi, crolla tutto anche lì, comunque questo è un altro discorso. No, se vivesse l'Appennino, ci fosse più lavoro, la gente fosse numerosa come era una volta, e che ha dovuto spostarsi, andare via per trovare lavoro. Quindi c'erano soprattutto gli anziani in paese, i giovani ce ne sono rimasti pochi. E questo fa sì che l'Appennino stia lentamente ma inesorabilmente morendo, insomma. E quindi non è questione di periferia o meno, riportare, ci fossero più possibilità di lavoro, più qualche intraprendenza dalla stessa gente, forse la situazione sarebbe diversa.
1: Quindi sarebbe auspicabile un rinnovo anche in questo senso?
2: Auspicabile sì, però È molto difficile.
1: Ci proveranno.
2: Chi?
1: I giovani, dovevo incoraggiarli.
2: Ma c'erano così pochi di giovani che devono andare via per trovare lavoro, insomma. Qualcosa si riesce a fare.

soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo.

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, ci siamo per cambiare il gioco.

Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconta e di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano che cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sogno.

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno, io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione?

Camina.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Buon pomeriggio e ben ritrovati, amici ascoltatori. Io sono veramente felice e contenta come sempre ad accogliervi qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, e sono anche un po' triste allo stesso tempo, perché oggi è praticamente l'ultima puntata prima della pausa estiva, poi noi ci ritroviamo come sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound dal 24 agosto, non solo con la voce delle emozioni, ma vi ricordo sempre anche Mattina Tutta Italiana insieme alla mia grande collega Chiara Cacciopoli, che abbraccio e saluto. E carissimi ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo viaggio tra cultura, tradizione e costume italiano. Oggi parleremo di qualcosa che appartiene a tutti noi, che tra l'altro abbiamo già affrontato insieme a Gabriele De Marzo e Carmen Russo, che sono appunto i nostri dialetti, i modi di dire, le leggende che da generazioni vengono raccontate nelle nostre famiglie, e quelle tradizioni che nonostante il passare del tempo continuano a vivere. Appunto, rivolgo a voi carissimi ascoltatori queste domande: appunto, qual è la vostra tradizione preferita, la leggenda che in qualche modo proprio siete affezionati del vostro paese oppure della vostra regione? Oggi parleremo di queste cosine insieme a il regista Giuseppe William Lombardo, che sta proprio arrivando qui nel metastudio di Via Asiago, e tra pochissimo chiameremo Anton Giulio Grande, grande stilista nonché presidente della Calabria Film Commission, e con lui parleremo appunto, no, della moda, di come questa moda sia cambiata nel corso proprio degli anni. Appunto, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Come vi vestite durante le vostre vacanze, soprattutto magari quando andate al mare, se preferite il bikini oppure che ne so, preferite il costume intero, oppure anche per le serate estive, no? Immagino gli aperitivi sul mare. Cosa indossate? Fatecelo sapere, inviateci i vostri messaggi a 334 60 45 640. Ma sapete a chi chiameremo anche? Lino Banfi, ragazzi, cioè chiameremo Nonno Libero, quindi rimanete connessi qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Sono le 16:03, io vi terrò compagnia fino alle 18, e quindi parleremo appunto con Lino Banfi, con Anton Giulio Grande, e tra poco mi sta raggiungendo Giuseppe William Lombardo. Però prima di metterci in collegamento telefonico con il presidente Anton Giulio Grande, nonché grande stilista, ci ascoltiamo una canzone molto molto estiva, che tra l'altro ci ricolleghiamo, no, anche a quelle tematiche primarie della voce delle emozioni, che era appunto l'amore. E adesso come state voi carissimi ascoltatori? Io sto benissimo, ma forse nada di meno. A tra poco, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: Che pezzo, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, un pezzo veramente eclettico del 1983, uno dei successi più importanti appunto della sua carriera. Questa era Amore Disperato di Nada, però io ve l'avevo promesso, sono le 16:08 minuti, quindi puntualissimi. Adesso siamo quasi in collegamento telefonico con il mio primo ospite di oggi, che è uno dei nomi più prestigiosi dell'alta moda italiana, che ha costruito negli anni un marchio conosciuto e apprezzato anche all'estero, portando sulle passerelle uno stile elegante, raffinato e profondamente legato alla tradizione sartoriale italiana, nonché anche presidente della Calabria Film Commission. Appunto, le sue creazioni sono state indossate da tantissime attrici, conduttrici televisive, numerose personalità dello spettacolo, ed eccolo, è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, presidente Anton Giulio Grande, ciao.
1: Buon pomeriggio, grazie per la bellissima presentazione. Buon pomeriggio a chi è in ascolto, so che sono in tanti, grazie.
0: Allora, carissimo presidente, noi sappiamo che ultimamente veramente hai fatto tantissime cose, poi tra l'altro dobbiamo ricordare anche gli ultimi riconoscimenti che hai ricevuto, non solo per il tuo essere appunto presidente della Calabria Film Commission, ma soprattutto per la proprio per quello che tu fai per la moda italiana. Ne hai ricevuto tantissimi: Best Woman Sears Designer, premio alla carriera della Camera Nazionale della Moda Svizzera, premio Roma International alla carriera, World Design of Year, premio EG Magazine Innovazione e Moda, Moda Roma Award, miglior premio allievo anche Polimoda, e non solo, tantissimi premi culturali, dal premio Ausonia al premio anche proprio di recente Anna Magnani, al premio io proprio ne hai ricevuto tantissimi, anche il premio Monica Vitti.
1: C'è Alberto Sordi, dove c'era anche tu, c'è il primo Alberto Sordi anche.
0: Ecco. Allora, presidente,
1: alla Cassa del Cinema, il Largo Marcello Mastroianni, ricordi, c'eri anche tu lo scorso aprile-maggio, ricordi?
0: Sì, ecco, quindi oltre a tutti questi premi aggiungiamo anche il premio Alberto Sordi. Però, carissimo Anton Giulio, grande stilista, ci vuoi raccontare ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana tutte le attrici e conduttrici televisive che nel corso comunque della tua carriera hai avuto modo di vestire con i tuoi abiti meravigliosi?
1: Ma io, diciamo, ho iniziato questo bellissimo lavoro con grande passione, quindi non lo definisco nemmeno un lavoro, perché è un mestiere che mi ha talmente preso, mi ha conquistato, mi ha sedotto, quindi non l'ho nemmeno scelto io, ma è stato lui a scegliere me. E pertanto devo dire, sono stato da subito, da ragazzino, amato per questo stile, che al tempo era un po', diciamo, non era così comune come adesso, fatto di sensualità, fatto di ricercatezze, di preziosità, di opere uniche. Quindi insomma tante donne hanno scelto e tante l'ho scelta io, poi sono diventate amiche. Guarda, l'elenco è talmente lungo che non saprei dove iniziare, erano anni diversi, ho iniziato alla fine degli anni 90, l'anno prossimo compio 30 anni di carriera, da quando ho iniziato a partecipare, ad essere presente proprio nella Fashion Week, che al tempo era una delle più importanti d'Italia, era l'unica Fashion Week italiana dell'alta moda a Roma, con la relativa Piazza di Spagna, poi a fine Fashion Week in estate l'ho calcata ben 4 volte la scalata di Piazza di Spagna, con Natascia Stefanenko, Anna Falchi, Nina Moric, Eleonor Casalegno, donne tutte bellissime. Accanto a queste, insomma, voglio assolutamente nominare Claudia Girini, Maria Grazia Cucinotta, Alba Parietti, Valeria Marini, Aida Jespica. Guarda, l'elenco sarebbe infinito, non vorrei magari nominarne alcune altre, lasciarle, diciamo, Ilaria Spada, Eva Robbins, veramente un gruppo di donne bellissime, fascinosissime e di grande talento, di grande personalità, popolari soprattutto in quegli anni, ma anche attrici come diciamo Barbara Boucher, Corinne Clery, Serena Grandi, Daniela Poggi, veramente donne diverse l'una dall'altra, ma ognuno con una grande personalità che mi ha lasciato un segno indelebile, personalmente che anche umanamente, come uomo, come artista, come amico loro.
0: Ecco, adesso passerei anche al tuo ruolo da presidente della Calabria, sì, Film Commission, la Calabria Film Commission, proprio negli ultimi anni, da quando appunto hai preso tu in mano appunto tutta la situazione, siamo veramente cresciuti come terra, perché appunto io sono calabrese, quindi la nostra terra è veramente diventata super famosa proprio in tutto il mondo, tantissimi film a Locarno, anche tantissimi premi. Ecco, come ti senti tu soprattutto ad aver svolto questo lavoro veramente eccezionale?
1: Guarda, innanzitutto quando sono stato scelto dal presidente della regione, Roberto Occhiuto, sono stato, diciamo, in un certo senso onorato, lussingato da questo nuovo incarico, da questo nuovo impegno. Pertanto, diciamo, l'input, la forza, il coraggio e soprattutto la motivazione per fare questo diciamo, nuovo lavoro è stato veramente immenso, fortissimo. E soprattutto ero motivato da una spinta, non anche di orgoglio, perché in un senso volevo eccellere come sono eccelso nella moda, volevo lasciare un segno. E quindi pian piano, all'inizio sono stato un po' criticato da alcune testate locali, eccetera, perché non vedevano il nesso della moda al cinema, invece ce ne sono tantissimi, infiniti e fortissimi nessi tra la moda e il cinema. Sono due mondi che camminano veramente parallelamente.
0: È veramente, il cinema è diventato famoso proprio mediante la moda, in realtà.
1: Mediante la moda, il costume, eccetera, e viceversa, insomma, la moda cosa sarebbe senza il cinema? Perché per me, per esempio, è stata la principale fonte di ispirazione. Non voglio, diciamo, autoincensarmi, autocelebrarmi dicendo che sono un esperto di cinema, però il cinema veramente l'ho masticato, ho visto tantissimi film, sono affascinato dal cinema di una di certe annate cinematografiche, no? Indimenticabili, quindi insomma ho visto e rivisto film, scene, eccetera. Io sono nato e cresciuto alla Mezza Terme, la metà, fino agli anni 80 non c'era altro che divertimento che appunto andare al cinema. Io ce l'avevo sotto casa, quindi le riviste comprate segretamente di moda e andare al cinema, questa è stata la mia formazione culturale a parte il liceo classico che ho fatto, che mi hanno dato approccio a quello che volevo fare poi da adulto, ovvero la moda. Pertanto è stato un bel incarico, mi ha dato veramente tantissimo, ho dato tantissimo alla Film Commission, è stato mosso veramente da grandissimo orgoglio, ma soprattutto da grandissima, come posso dire, ho avuto anche una grande spinta emotiva, perché volevo essere bravo nel fare questo lavoro, volevo dimostrare di essere bravo. E a volte,
0: a
1: volte sì, a volte no, gli errori ci sono stati, ho fatto delle cose molto belle, alcune un po' meno, come in tutte le circostanze, però ho messo sempre la faccia, ho messo l'impegno, un'abnegazione totale, un azzeramento di vita privata e familiare, e anche quando ho avuto dei momenti familiari, ho perso mio padre, dopo 3 giorni mi sono rimessa a lavorare senza lasciarmi molto prendere, almeno esternamente, della drammaticità delle cose. Anche quando ho avuto dei momenti di salute non meravigliosi, ho sempre cercato di non farmene accorgere e di mantenere fede agli impegni presi, sempre.
0: E lo hai.
1: Quattro anni intensi, veramente, dove mi sono occupato non solo di cinema, ma di cultura, di arte, di letteratura. Ho fatto veramente tantissime cose all'interno della regione Calabria, con grandissimo orgoglio. Insomma, sono felice che ho alle spalle il presidente Occhiuto, che mi ha dato l'opportunità di poter esprimere la mia creatività, la mia cultura e il mio impegno su tantissimi fronti.
0: E lo hai dimostrato veramente in modo eccelso, carissimo presidente. Noi facciamo anche un saluto al presidente Roberto Occhiuto qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Allora, carissimo presidente, allora io adesso ti voglio fare questa domanda, spero che mi darai uno spoiler, perché ogni mio ospite mi dà uno spoiler, visto che c'è stato questo successone di questa serie televisiva Rai, appunto targata Rai, Siamo in Rai di Sandokan. Quando inizieranno queste prossime riprese? Perché
1: c'è una notizia certa, quindi non posso dare, ascolti, non sono una persona seria, non posso dire una cosa giusto per fare lo scoop che poi non ci sarà. Probabilmente ci sarà una seconda serie, probabilmente si rifarà Sandokan, probabilmente si potrebbe fare in Calabria nuovamente, visto l'esito straordinario di successo che ha avuto, 20 milioni su Rai 1 in prima serata a dicembre, e da gennaio la fiction è stata acquistata dalle principali piattaforme digitali e terrestri in tutto il mondo, quindi Sandokan non è stato solo visto in Italia, certo la prima era in Italia, sulla regina delle reti, Rai 1, diciamo quattro prime serate per otto puntate, ogni prima serata aveva due puntate, quindi insomma è stata un'escalation di emozioni, di successi, la gara prevista in lungo e largo, dei posti meravigliosi che hanno veramente catturato l'attenzione dei telespettatori, e poi da lì ha fatto l'escalation del mondo, da Netflix in poi. Probabilmente ci sarà una seconda serie e probabilmente potrebbe essere di nuovo in Calabria.
0: Speriamo, noi lo auguriamo.
1: Anche io me lo auguro.
0: Presidente, manca veramente poco alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Come ti stai preparando per questa prossima mostra?
1: Abbiamo Puca in concorso, quindi nella sessione degli autori, quindi insomma è un appuntamento importante. Abbiamo un altro cortometraggio della regia di Algeri con Donatella Finocchiaro e Violante Placido, non in concorso, ma rappresentato quello, e tantissimi altri appuntamenti. Quindi ogni anno Venezia, come anche Roma, come anche Locarno, come anche Berlino, sono dei festival importantissimi, e ogni festival abbiamo avuto.
0: E anche Cannes, anche a Cannes siamo stati, Presidente.
1: È vero, quindi insomma questi tutti i festival hanno avuto dei film in concorso, delle presentazioni griffati e targati Calabria Film Commission. Ogni festival di questi, è più importante in Italia, ha avuto dei progetti molto importanti presentati lì, quindi speriamo insomma di portare a casa un bel riconoscimento anche quest'anno.
0: Grazie Presidente. Come ultima domanda ti chiederei: quali sono in qualche modo i colori e i tessuti che rappresentano meglio l'estate italiana di quest'anno?
1: Ma guarda, da tempo non sospetti, sono stato sempre un classico, io penso che il classico non passa mai di moda, e quindi se si utilizza la qualità alla fine viene premiato. Io non sono per i tessuti tecnologici nuovi eccetera, per l'sperimentazione. Infatti spesso si è scoperto che tutto questo poi diventa tossico eccetera, stanno vietando tantissime leggi, perché questa moda morde e fugge, questa fast fashion, e soprattutto dove vengono utilizzati dei tessuti non proprio, diciamo, come ti posso dire, che fanno benissimo alla salute, stanno togliendo dal commercio. Quindi io, diciamo, sono sempre per i tessuti leggeri e traspiranti, sono per le cose proprio fatte pure, pura seta, puro lino, pure cotone. Quindi sui tessuti, diciamo, io non mi sposto, faccio questo da tantissimo tempo, e la scelta, la gamma dei miei tessuti rimane sempre quelli dove sono fatti dove sono fatti in Italia, soprattutto qualcosa in Francia, in Europa, ma non sono affascinato da tutto ciò dall'estero. Non voglio fare nomi di stati eccetera, ma io non amo la roba importata, è l'Italia che deve esportare talento e creatività. Da sempre il Made in Italy è stata oggetto di venerazione, di stima, di referenza all'estero, quindi insomma nel mio piccolo ho sempre portato avanti questo mio progetto, questa mia idea. Quindi per quanto riguarda i tessuti è appunto questi. I colori l'estate, diciamo, è sempre portatrice di allegria, di solarità, quindi insomma vive i colori, insomma, forti eccetera, una gamma di colori. Io, facendo l'alta moda, non seguo proprio le tendenze, diciamo che in passato l'ho fatto, diciamo, proponendo, quasi imponendo il mio stile. Quindi i colori sono, io sono sempre per i colori classici, mi facciamo molti pastelli. Mi piace più che dare un'idea di un colore che tra virgolette si usa e di moda, il colore che sta bene addosso alla pelle, all'incarnato, alla carnagione delle donne, utilizzare appunto colori, tessuti, fogge, linee adatte alle circostanze in cui si va. Io penso che a me Norpelli, l'estate è una stagione sempre molto calda eccetera, di vivere in libertà, in semplicità, eliminando orpelli il più possibile, soprattutto nelle spiagge dove si va per fare un buon bagno, respirare lo iodio, prendere il sole, la vitamina D, quindi insomma meno orpelli possibile, spiagge, meno trucchi, meno unghie ad artigli, togliere, impalcatura, acconciature, extension, tatuaggi. Ecco, l'estate è un po' il sabato del cattivo gusto, dove viene fuori il peggio di ogni donna e di ogni uomo. Quindi insomma,
0: vero.
1: dei costumi che possono essere comodi per fare un buon bagno, dei parei, dei caftani, puro lino, puro cotone, delle bellissime stampe, dei cappelli di paglia, degli occhiali da sole, e togliere tutto ciò che è veramente artefatto, perché insomma si vede in giro un po' tutta questa gara ad osare, ma spesso insomma è meglio togliere che mettere.
0: Grazie, noi ringraziamo il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, nonché grande stilista couturier. Grazie presidente per essere stato
1: grazie
0: qui con
1: te.
0: Noi
1: grazie
0: ai microfoni
1: te,
0: di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Grazie, grazie per le bellissime domande e per il modo elegante in cui hai condotto questa intervista, come sempre d'altronde.
0: Grazie, grazie presidente, grazie. A presto, grazie. un abbraccio.
1: Grazie.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a rimanere sintonizzati qui perché tra pochissimo chiameremo Lino Banfi. A tra poco.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, rigorosamente in diretta. Sono le 16:29 puntualissimi, e io, carissimi ascoltatori, ve l'avevo promesso che avrei avuto qui il grande maestro Lino Banfi. Buon pomeriggio, carissimo maestro.
1: Ciao, non mi chiamate maestro, maestri sono quelli anzianotti, io non sono ancora anzianotto.
0: Assolutamente no, ormai tu questi 90 anni non te li senti più, perché ormai sei quasi un trentenne, giusto?
1: Un trentenne, poi sto vivendo questa bella avventura, detto fra noi, che ancora non mi ha convinto completamente, in parte sì. A tutte e due ci ha convinto, a me che sono Zagaria Pasquale in questo momento preciso e a Banfi, i quali vivono in simbiosi sotto certi aspetti, ma litigano da una vita, si sputano in faccia, poi si danno i pugni e poi fanno pace, poi si abbracciano, poi dicono nella vecchiaia, però quasi quasi guardandomi bene allo specchio non ho degli occhi brutti, tutte queste cose. Fra l'altro adesso mi sono tagliato pure i baffi dopo 43 anni, quindi io sto vivendo, dicevo, questa avventura, vado in treno, in aereo, in ogni tipo di vettura, con i 90 già fatti e senza paura. Oggi mi vanno bene le rime in ura, con questa bella frescura, si può dire anche, è certo che è una bella avventura, sì. In tutte queste rime, però, mi permettete, voi che siete dei grandi proiettori di felicità, mi chiamo io, quelli della radio, perché io nasco alla radio di Bari pure, da ragazzino facevo la Caravella, si chiamava, un programma di Radio Bari. Radio Bari era una radio nobilissima, si facevano in diretta delle trasmissioni di 2 ore, di musica jazz, di musica contemporanea per allora, di parodie, di scuola di parodie, insomma era una bella scuola quella di Bari, quindi la radio io ce l'ho nel cuore, ecco perché voglio farla bene quelle poche volte che la faccio. E scusate se parlo sempre io, poi questo è un
0: no,
1: fatto.
0: Noi, per noi è un onore averla qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, anzi magari un giorno chissà se potrai venire proprio qui nel Meta Studio a trovarci.
1: Ma volentieri, un giorno troviamo il sistema, così stiamo insieme, ci conosciamo e
0: noi ci siamo casino, noi ci siamo già insieme. Noi ci siamo già conosciuti, io ho avuto l'onore appunto anche di prendere con lei l'aereo per Monte Carlo Film Festival, quindi io posso testimoniare che lei prende l'aereo ancora a 90
1: sì,
0: anni,
1: sì.
0: Nonostante non li ha, perché lei ne ha 30.
1: A proposito, adesso voi forse ne sapete più di me, perché non vivendola di persona questa avventura dei 90, non sapete le cose che sto scoprendo io adesso. Che cosa devo dire, che c'era 90 o sono entrato nei 91? Ancora non ho capito un chezzo. Oh, scusate, mi è scappato un chezzo invece che un chevolo.
0: È lo stesso,
1: si può dire?
0: Assolutamente.
1: Vabbè, a me lo lasciano dire ogni tanto.
0: Però allora io ricordo quelle parole che lei disse sul palco del Monte Carlo Film Festival. Può raccontare ai nostri ascoltatori quando proprio Totò le suggerì questo nome d'arte, Lino Banfi?
1: Non fu proprio così la storia. Io lavoravo all'Ambra Iovinelli, che è un nobile teatro che ancora esistente a Roma, fanno dei grandi spettacoli, e allora in quel periodo di cui parlo io, gli anni 50, si faceva l'avanspettacolo per i giovani che non sanno bene cos'è, si proiettava 3 volte nell'arco del giorno un film dalle 4 del pomeriggio fino alla sera tardi, e 3 volte si faceva lo spettacolo di avanspettacolo, quindi un film e varietà, il film e varietà, e si chiamava cinema varietà questi posti dove c'era la passerella, c'era il proscenio, c'era le quinte come in tutti i teatri, i sipari, però era roba da poveri, insomma roba di quelli che portavano la famigliola e passavano una giornata intera lì a vedere il film, a ridere, a sorridere. Io facevo questa scuola, l'ho cominciato a fare che avevo 17-18 anni, e mi aveva preso in simpatia il padrone del teatro, Graziano Iovinelli, che scoprì dopo, io che era amico intimo di Totò, amico di famiglia, si davano, quello lo chiamava Antonio, quell'altro lo chiamava Graziano, eccetera. E disse questo Graziano: ma sai che sei un bravo ragazzo, mi sentii quando io raccontavo tutte le cose della mia terra, raccontavo le cose che facevo, le traduzioni simultanee delle canzoni di Mina in dialetto di Canosa, e facevo ridere anche i nobili, anche i laureati, che erano quelli che interessavano di più a noi, perché se si divertivano i laureati a Canosa vuol dire che avevi beccato bene, ti invitavano ai matrimoni, alle cose importanti, e pagavano. Allora io dissi sì, insomma, voglio diventare qualcuno, grazie, però ci vuole una raccomandazione. Tu conosci Totò, ma ti rendi conto, il grande principe, perché non me lo fai conoscere un giorno, magari in un film, per fare una particina? E questo mi disse promesso. Mi fece una lettera di raccomandazione dove mi aveva detto mi raccomando, non leggere quello che io scrivo di te, no, per carità, dico parola d'onore. Invece fu la prima cosa che feci, non so con quale trucco, della candela, aprì la lettera di dietro, dove di solito con la lingua le persone mettevano una specie di colla per incollare le lettere, vabbè, e c'era scritto: è un bravo ragazzo, è fresco di studi, c'ha dei bei tempi comici, e non tocca i culi delle soubrette, questo c'era scritto, quindi era un ragazzo pulito, questo, e non si perde nei congiuntivi e nei condizionali. Ecco, questa è la frase stupendamente scritta da Graziano Iovinelli al principe De Curtis, che allora era sinonimo quasi di laurea, questo complimento. Fatto sta che io arrivo a casa di Totò col biglietto la sera, questo l'ha letto, mi ha messo una mano sulla schiena, ha detto: ah, fa la spettacolo, bella scuola, e io mi sono trovato una mano sulla spalla del grande principe con una staglia tutta profumata, color bordeaux, mi ricordo, mi è rimasta come un fotogramma, anche se era un periodo quasi del cinema a colore, da bianco e nero, questo è un fotogramma a colore, a colori vivissimi, che mi è rimasto. Allora mi fa: come ti chiami? Proprio con la voglia di dire: vediamo se ti posso dare una mano a farti fare una cosettina in un film, chi lo sa che intenzioni avesse. E io dico: mi chiamo Lino Zaga, principe Lino, che è il diminutivo del mio nome, Pasquale. Ah, bravo, Pasquale. Pasquale fece tutto uno scioglilingua, Pasquale spacca a me, non so pure spacca a Pasquale, tutta così, poi, sempre tenendomi la mano sulla schiena, fa:
0: che meraviglia.
1: Bella grande scuola. Lino, hai detto, che è il diminutivo di Pasquale, e Zaga, che è il diminutivo del mio cognome, Zagaria. Lui manco mi fece finire, mi fa: cambialo. Perché principe? Perché devo cambiare il cognome? Perché ricordati che i diminutivi dei nomi portano bene. E fece così, come col dito verso di lui, come dire: vedi, Antonio, Totò, forse voleva dire questo. Ma i diminutivi dei cognomi portano male, tanto che ti conosce adesso, cambialo, può darsi che diventi famoso.
0: E non si sbagliava, però sei diventato famosissimo, lei è diventato famosissimo, perdonami, adesso mi era partito il tu, maestro.
1: No, hai fatto bene. No, lui disse proprio: cambialo, perché ti porterà bene sicuramente un altro cognome. Allora, quando dovevo fare subito dopo, io dissi, feci questa affermazione e rise molto Totò di questa battuta. Io dissi: ecco perché sono morto di fame, principe, perché non ho il cognome giusto, adesso ho Afferreto. E lui si mise a ridere del quel mio Afferreto, che mi venne da dirlo nel mio linguaggio, ma ancora non pensavo minimamente di parlare facendolo diventare le A. Insomma, poco me ne andai tutto felice che avevo conosciuto il principe De Curtis, e dissi a questi subito che stavo in compagnia: voi dovete farmi una cortesia, cambiare il mio nome sul manifesto, dove si fa ancora in tempo, cambiate, non mi chiamo più Zaga. Come non si chiama più Zaga? Voglio così spiegare la cosa. Questo fa: senti, io mi devo sbrigare, andare a fare i manifesti nuovi, io ho anche il registro della quinta elementare, era un maestro elementare pure questo, avevano tutti due o tre lavori questi amministratori di compagnie, e fa: senti, facciamo una cosa, io apro il registro dei miei alunni, il primo cognome che capita, Lino, lo lasciamo. E scrisse lui Lino, ecco, venne fuori un ragazzo che si chiamava Aurelio Banfi. Tutti quanti noi, tutti io, questo signore che è amministratore e il padrone della trattoria dove eravamo, fa: beh, non è male, Banfi suona bene, è corto, è facile, Speriamo che ti porta fortuna e che diventi famoso, così mi vieni a pagare i debiti di mortacci tua, mi disse questo il padrone della trattoria.
0: Però vabbè, appunto poi una carriera veramente meravigliosa, magica. Però adesso vorrei chiederle, quando appunto ha saputo che la RAI stava organizzando proprio un documentario su di lei e stavano alla ricerca di un attore, appena lei l'ha saputo, ha fatto lei una chiamata? Perché adesso c'è questo documentario meraviglioso, L'Ino d'Italia, storia di un italiano, diretto da Marco Spagnoli, appunto andato anche in proprio in messa in onda Rai, che è stato un successone.
1: Sì, ma non mi aspettavo, perché già per me era importante, dico, Dio, però se mi fanno entrare nella lista di quelli su cui si fa un documentario, un docufilm, vuol dire che sono importante, sto diventando importante, sono servito a qualcosa. E quella era la che disse, lo faccio io, perché lo fate fare a un altro. Chi conosce me stesso più di me, o di questi due poveri disgraziati che sono Banfi e Zagaria, che risicano sempre. E quella fu lo spunto per me e per Marco per fare, dico, datemi solo 4-5 giorni di tempo al Teatro Petrozelli, dalla mattina alla sera, vuoto, e io vi faccio il docufilm. È venuto fuori quello che è venuto fuori, non solo, ma i dirigenti, che non finirò mai di ringraziare, gli altri dirigenti della RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, soprattutto quelli della documentaristica, perché di solito io mi aspettavo forse andrà in onda poi, se viene fuori bene, di seconda serata su RAI 3, dove fanno di solito i documentari. Invece no, si misero d'accordo e dice, ma che scherziamo, Banfi va in prima serata il giorno del suo compleanno alle 9:30 di sera, ma che scherziamo. E così fu, non proprio il giorno del mio compleanno, perché c'era una partita importante di mondiale, allora lo fecero l'8 sera e ha avuto questo successo che ha avuto. Quindi hai ragione tu, non so
0: super, super successone. Però ultimamente veramente lei sta andando in giro tantissimo, tra l'altro anche proprio di recente nella mia terra, in Calabria, a ritirare la colonna d'oro, e poi anche questo libro appena uscito, 90, non mi fai paura.
1: Beh, non solo, ma è la Harper & Collins, che è una grande edizione straniera, multinazionale. Questi hanno brutte intenzioni, lo vogliono tradurre in inglese il libro. Allora io dico, porca puttana, vedete che sto entrando nel mondo della cultura, e quelli dicendo che non si perde le congiuntive dei condizionali, forse mi è servita come laurea, chi lo sa. Forse non sono laureato e non me ne sono accorto, ho fatto una full immersion nel sonno forse. Fatto sta, insomma, che la cosa va. Come andrà non lo so, però sta andando alla grande.
0: E lei...
1: Ma forse sai che il frutto, io credo che sia il frutto di quello che ho seminato bene, e adesso ho innaffiato bene, ho messo il concime giusto, al momento giusto, approfittando del troppo calore, delle piogge giuste, ecco che i frutti sono maturi e buoni e saporiti.
0: Carissimo maestro, perché per me è un maestro, quindi io la chiamo maestro, ci vuole raccontare invece quell'incontro speciale, magico, con Papa Francesco, che ha sempre raccontato lì sul palco del Monte Carlo Film Festival? Facciamo anche un saluto ad Ezio Greggio in questo momento, che sicuramente, magari chissà, ci starà ascoltando.
1: Mi vuole molto bene lui, mi fa addirittura, mi fa i suoi auguri cantando al telefono, e mi dice che ti voglio bene assai, e dico, metti che nasca un domani un bel rapporto fra noi due, mi fai diventare vicepresidente di quel premio che fai da tanti anni tu per scassare, ho detto io. Però era un bel premio, insomma, una bella responsabilità.
0: E questo incontro all'epoca con Papa Francesco, che fu veramente un incontro magico, ma anche super simpatico.
1: Quando ci incontrammo la prima volta, qualche cardinale, che io poi so che è un cardinale che si chiama Cocco Palmerio del Nord, un grande cardinale, un pezzo grosso del Vaticano, che adesso è in pensione, ma è sempre cardinale, è un mio amico, che si vede che ne parlò a Papa Francesco, parlando, dice, c'è il nonno d'Italia, noi lo chiamiamo così, perché così, e si incuriosì. questo mi hanno raccontato dopo loro a me, si incuriosì Papa Francesco e fa: fatemi sapere di più di questi. Gli fecero vedere un pezzetto di quel di scena, non so se ce l'avete presente, del commissario Rogatto, quando io all'inizio vado a interrogare dentro al Vaticano Papa Wojtyła come commissario pazzo. Questo dice: voglio sentire anche il Papa che cosa mi dice, dove si trovava in quel momento, tutti quanti. Ma che sei scemo, a che fare interrogatorio al Papa? Tu sei il commissario, quando è commissario è commissario in tutto il mondo e per tutti, va bene? Dissi io come frase. E c'è questa scena proprio all'inizio del film che il Papa mi riceve e fa: commissario, volevo parlare con me? Che poi la voce di Papa Wojtyła, sapete che la faceva Fazio, allora faceva l'imitatore Fazio anche, oltre a fare il bravo conduttore. E vabbè, allora fa: vuole interrogare il Papa? No, santità, è come è successo un omicidio, devo sapere perché. E mentre dicevo queste frasi c'era la faccia mia che era del pianto, come dire: dove mi sono buttato dentro adesso, che sto combinando, sto interrogando un Papa. E piangevo quasi che non riuscivo più a parlare. E poi ci fu il fermo fotogramma lì e cominciava con il commissario Rogatto che mi spedivano a Favignana in Sicilia. Dice che lui cominciò a ridere e lo voleva sempre vedere poi quel pezzo, finché una mattina disse al cardinale: vabbè, questo Banfi fatemelo conoscere stamattina, un po' così di corsa, mentre esco io, che andava l'audizione generale che aveva alle 9:30 credo di mattina, e poi un'altra volta vediamo adesso che cosa succederà, ci vediamo di nuovo. Ah, grazie. Allora Lino, tutti contenti, questi miei amici prelati del Vaticano: vedi che ti riceve il Papa, vieni. Ci vedemmo solo io e lui lì dentro questa stanza di dove viveva lui, dove dormiva Santa Marta. Appena visti, appena incontrati, io: santità, buongiorno. Lui mi mise la mano vicino al braccio, così quasi da stare a braccetto tutte e due, e poi mi fa: lei è una persona molto importante, mi hanno detto. E dico: santità, cominciamo male, se lei mi dice a me che sono importante, io non parlo più, che devo dire, che devo rispondere? Poi a proposito, un giorno poi ci conosceremo un po' meglio, se lei vuole, santità. Ma sì, adesso combiniamo, ma per ora dico: santità, non si potrebbe avere una fotografia io e lei insieme per averla come ricordo? Che a chi la vado a raccontare io che mi sono visto con il Papa? Ma un documento c'ha, lui fa: e non ce l'ha il telefonino? Ce l'ho, santità, ma non so fare i selfie. E io neanche, disse lui. Meno male che questa frase la sentì una guardia svizzera, perché c'era la porta socchiusa, e allora capì, si affacciò, fa: santità, la scatto io la foto. Va bene, e la scattò quella ed ebbi questa foto come primo ricordo. Poi mi vidi la seconda volta, poi capii che tipo era, cominciamo a diventare amici, ci siamo visti più spesso, insomma,

0: letto me ne vado. Lui si avvicinò a me e mi fa: va bene così, allora assunto, da adesso assunto. Cominci a raccontarmi la barzelletta. Come era? Mi prese alla sprovvista. E da quel giorno io gli dissi una barzelletta a lui e lui me l'ha detto 6 o 7 a me. Ed una bellezza quell'incontro. Poi mi andavo spesso, mi chiamavano: vieni, stai che 10 minuti col Papa e poi te ne vai. E andavo lì con una scusa qualunque, trovavo tutte le scuse del mondo. È lì che poi conobbi questi signori della Upper Collins che stavano facendo con lui un libro, e con un giornalista vaticanologo, e allora dissero: perché non scrivi anche tu, Banfi, qualcosa, visto che hai conosciuto il Papa? Dico: beh, io ho in mente di fare un libro che si chiama Ho fatto ridere 3 papi. Allora il Papa fa: compreso me, ovviamente. E beh, certo, santità, compreso lei. Ho conosciuto prima di lei Papa Ratzinger e Papa Wojtyła.
1: Che meraviglia.
0: Poi ho cambiato il titolo, come ben sai, l'ho chiamato 90 non mi fai paura, perché sarebbe stato brutto, forse, ho pensato io, nei confronti di Papa Leone, questo che dice: ho fatto ridere 3 papi, a io che non conto niente, non so, mi è venuto in mente che era meglio cambiare il titolo, e forse è stato un bene così. Però va bene, il libro si vende, nessuno si è mai arricchito con un libro, però sapere che vendi, per dire, tante copie e che la gente lo prende volentieri, poi devo andare avanti e indietro a fare le firme, adesso non si accontentano più dell'autografo e basta, c'è la fotografia, poi c'è che mi dice: saluta mio figlio, saluta la mia moglie, ti prego Lino, pensa dove arriva la pazzia umana. Uno una volta commosso mi fa: ha bloccato la macchina al momento, fa succedere un casino di incidenti, è venuto giù Lino, mi ha abbracciato, aspetta che ti passo mia moglie, che è un'ammiratrice, mia moglie ti adora. E poi, mentre io avevo il telefono in mano, che lui mi ha dato, mi ha dato il tempo di parlare, e mia moglie mi fa a me: salutala, di porca puttana. Ma che sei scemo? Io dico porca puttana a tua moglie. Ma te sei diventato scemo. Gli ho mollato il telefono in mano e me ne sono andato. Beh, ci voleva a quel punto. Come faceva a dire alla moglie quella frase?
1: Certo, è certo. Carissimo maestro, perché per me, ripeto, è un maestro, proprio come ultima domanda io le chiederei: c'è una domanda che avrebbe voluto ricevere nella vita e che non ha ricevuto?
0: Sì, la domanda che avrei voluto ricevere è: ti hanno mai dato un premio a una carriera importante che tu aspetti, immaginiamo noi, aspetti da anni? E io avrei risposto questo no, come ti rispondo a te adesso, no, perché il genere dei film che ho fatto io non era un genere di film che vanno ai festival, non vanno a Venezia, non vanno a Cannes, arrivano massimo a Mestre o ad Arma d'Italia vicino Cannes. Quindi non, questa è la domanda, però non è detto che non possa accadere ancora, tutto può essere nella vita.
1: Noi maestro questo glielo auguriamo, chissà, magari noi di Rai Radio Tutta Italiana portiamo fortuna e chissà, magari un giorno potrà ricevere un premio alla carriera, visto che comunque la sua carriera è unica, speciale, è veramente super super super importante, non solo per noi italiani ma anche all'estero, perché lei è conosciuto anche all'estero.
0: Grazie ragazzi,
1: allora carissimo maestro, può farci un saluto agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana?
0: Rai
1: Radio Tutta Italiana, maestro, faccia un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Beh ragazzi, se voi siete clienti fissi di questa radio e avete già queste belle persone che lavorano per voi, parlano insieme a voi, un giorno verrò io lì, faremo delle chiacchierate, faremo delle telefonate, promesso, va bene?
1: Grazie maestro, io veramente non so come ringraziarla per avermi dedicato questo tempo, e spero veramente un giorno di averla qui in via Siago 10 in Rai. Grazie maestro.
0: Ciao.
1: Buon
0: a tutti.
1: Pomeriggio. Ciao, grazie. È stato un onore, grazie. Che dire, un collegamento veramente unico. Siamo veramente onorati noi di Rai Radio Tutta Italiana per aver parlato circa quasi

mezz'ora in collegamento telefonico con il grande Lino Banfi, ma rimanete sempre qui sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Già qui con me nel metastudio mi ha raggiunto il regista Giuseppe William Lombardo. Noi ci ascoltiamo Mambo Salentino, proprio per andare un po' in Salento, visto che appunto il maestro Lino è appunto della Puglia. E ci vediamo, ci ascoltiamo anche al mio paese e rimanete sempre qui. Noi ritorniamo tra pochissimo, 15, 16, 53 minuti, rimaniamo qui fino alle 18, a tra poco.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa.
1: E lo so che la state ballando anche in macchina.
2: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.

0: canzone proprio super carica, proprio super estiva, e questa è Al mio paese di Levante, Delia e Serena Brancale. Wow! Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Piccolo piccolo remake, riassunto, sono le 16 e 59 minuti e 17 secondi. Nella prima parte della nostra puntata abbiamo chiamato al telefono il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, nonché grandissimo couturier e stilista, con cui appunto abbiamo parlato della moda, dei colori estivi. Lui diceva appunto che quest'anno vanno tanto i colori pastello, consigliava a tutte le donne di eliminare orpelli, cioè queste extension finte, perché diceva appunto Anton Giulio che al mare noi donne dobbiamo andare natural, senza trucco, giusto un cappellino, un bel bikini e un bel paio di occhiali da sole. Successivamente abbiamo avuto l'onore veramente di avere qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana il maestro Lino Banfi, che veramente andava a ruota libera, ma adesso qui con me in studio c'è Giuseppe William Lombardo. Buon pomeriggio.
1: Grazie mille Carmela per l'invito.
0: Sono contenta che sei venuto qui, poi tra l'altro noi ci siamo conosciuti e visti in terra mia calabrese, no? Alla Lamezia International Film Festival, appunto, no? Con Anton Giulio, che poi tra l'altro è proprio di Lamezia, quindi si sposa anche proprio bene tutta questa situazione. Dal momento in cui tu eri qui nel Meta Studio mentre noi parlavamo con Lino Banfi, com'è stato ascoltare anche per te tutte queste chicche, visto che poi tu dicevi oddio, ma io devo entrare in voce dopo Lino Banfi? È meraviglia questa cosa, no?
1: E beh, fa parte di un immaginario di quando ero bambino, e quindi fa un certo effetto poi sentirlo e dopo parlare dopo di lui, perché comunque è un maestro, è un pezzo di storia del cinema, e cioè chiunque della mia generazione ma anche successiva è cresciuta con Lino Banfi. Come fai a non... Cioè è un privilegio, perché poi sono le cose belle anche di questo lavoro, no? Che ti capita appunto, che vieni chiamato per un'intervista, ma prima di te c'è Lino Banfi, tu dici io non sono nessuno, capito? E mi trovo prima di me un maestro, ed è stato molto interessante, perché comunque è incredibile l'energia che ancora trasmette e porta a spasso tutti noi, e questa cosa da 90 anni è incredibile.
0: Ma non li dimostra, cioè veramente quando io e lui abbiamo preso insieme l'aereo, sembrava un ragazzino veramente di 30 anni. Abbiamo preso l'aereo insieme, siamo andati al Monte Carlo, cioè lui era veramente un ragazzino. Quando siamo andati a cena, anche c'era la Paola Tonini, che saluto, poi c'era anche Gerry Scotti con noi, che salutiamo, c'era anche Daniel McVicar, che saluto, Ezio Greggio, Christopher Aleo, la Simona, che salutiamo qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Però, facciamo un passo indietro, perché comunque i nostri ascoltatori devono, no, sapere chi sei. Come nasce questa passione estrema per il cinema? Perché comunque tu, no, hai fatto questo film veramente molto bello, che appunto abbiamo visto anche durante la Lamezia International Film Festival, che è L'Oscuro, no? Come ti è nata questa passione per il cinema?
1: Ma è colpa di mio padre, perché da bambino sia me che mia sorella ci faceva vedere i film, e lui viaggiava molto per lavoro, e il weekend era l'unico momento che riuscivamo a stare veramente tutti insieme, e mi ha fatto scoprire lui il cinema, tutti i film possibili. Non è che mi ha mai detto fai il regista, però diventava un momento intimo fra me e lui il weekend, e quindi ricordo la sensazione che voleva dire, che mi trasmetteva vedere un film in compagnia di mio padre, qualcosa che mi emozionava, che mi univa molto a lui. E a un certo punto ho capito che poteva essere anche un lavoro, perché mi identificavo tantissimo col cinema, con le storie che vedevo, volevo capire come si facesse. A un certo punto ero un nerd, volevo capire come si metteva la macchina a presa, perché si sceglieva quella lente, come si dirigeva un attore. Quindi da ragazzino era un modo anche di comunicare, di trovare il mio posto nel mondo, di capire come rapportarmi ad altre persone. Non essendo il più bello, né il più bravo a scuola, in qualche modo trovavo nel cinema, nello scrivere delle storie, la mia voce.
0: Ecco, è interessante questo aspetto. Però qual è, visto che stavamo parlando anche di Lino Banfi, il film proprio che ancora oggi magari riguardi di Lino Banfi?
1: Ce ne sono due.
0: Sì, vai, puoi dirne anche due.
1: Franchi la Belva Umana è il primo ricordo che ho in assoluto dove c'era Lino Banfi. E poi l'allenatore nel pallone, come fai a non... Cioè, sarò banale, ma restano nell'immaginario. Ci sono delle cose che continuano a restarti. Quando vedi Lino Banfi in quel periodo della tua vita, comunque ridi. No, non comprendevo ancora tutto, devo essere sincero. Cioè, mi ricordo principalmente gli sketch, mi ricordo i volti, perché ero un ragazzino, però... In qualche modo è qualcosa, è incredibile questo, il fatto che ti rimanga impresso, perché quando lo vedi da piccolo non comprendi in toto la trama,
0: certo,
1: tutto,
0: sì.
1: Ti rimangono però i volti, gli sketch e te li porti poi per tutta la vita, quindi è un monumento questo.
0: Qual è lo sketch proprio che ti ricordi, che magari puoi anche un attimo qui dire la frase proprio dello sketch?
1: No, questo non me la sento di dire perché non potrei
0: fare replica. Dai, faccelo sentire, dai, perché sei timido. No, da regista sei timido.
1: No, però non potrei mai replicare il maestro, però quello che voglio dire è che trovo, spero interessante anche per i radioascoltatori, è che è incredibile come certe persone, certi attori sono talmente grandi nei gesti, nel modo in cui parlano, che anche in un bambino piccolo di 8-9 anni possono lasciare impresso qualcosa.
0: Certo.
1: Infatti mi dispiace non poterlo dire al maestro mentre tu lo stavi intervistando, perché più parlava, più tornavo con la mente al mio passato. Dicevo, però incredibile, cioè io avevo in un bambino, cioè, immagina quando trasmetteva in televisione i suoi film, è un l'effetto che possono avere su un bambino che li vede, e dopo almeno 32 anni, dopo 20-25 anni ti rimangono impressi, e tu dici, ma è incredibile.
0: Ma ci vuoi dire almeno quella che ti è rimasta impressa?
1: No.
0: Non dico che devi recitarla, però almeno la descrizione scena, scusami, sei un regista, sai descrivere la scena.
1: Beh, ovviamente nell'allenatore nel pallone, quando lui smadonna, cioè tutti gli impropri, tutti gli insulti erano parte anche del bagaglio che noi ci portavamo a scuola quando ci prendevamo in giro, solo per dire un'altra parola. Oppure in Fracchia Belva Umana, anche quando lui arresta Fracchia, cioè ci sono dei momenti lì, delle chicche che ti restano, perché era il modo proprio della gestualità, il modo di parlare, che poi anche che lui con i baffi è in un modo, senza i baffi mi sembrava un'altra persona, e ha detto che si è tagliato
0: adesso
1: baffi.
0: Si è tagliato i baffi,
1: quindi è tornato quello di Fracchia.
0: Esatto. Allora, ci stanno arrivando tantissimi messaggi vocali dai nostri ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Qual è appunto proprio lo sketch preferito vostro di Lino Banfi? E ascoltiamo questo messaggio vocale.
2: Buon pomeriggio, Carmela. Sono io, sempre io, che seguo questa bellissima trasmissione. Sono Stefania, chiamo dalla Calabria, dalla provincia di Cosenza.
0: Ciao Stefania.
2: Precisamente da Rose. Un saluto a tutti i miei paesani e un saluto a voi naturalmente, a te. Io vorrei, diciamo, dirvi un detto, ecco, un detto che diciamo sempre da noi.
0: Ascoltiamo questo detto.
2: Qui in Calabria, Rose, precisamente. Allora lo dico in dialetto. A voglia che ti piettine tallisci, caso suono che t'ha fatto non ti resce. Traduco. Dicere la persona, non per sprecare tempo ad aggiustarti, a farti bella, che il sogno, il pensiero che insomma ti sei prefisso, che hai fatto, non ti riesce, nel senso che non c'esce niente, ecco, quindi è inutile che ti dimeni, va bene?
0: Ecco, visto che abbiamo lanciato all'inizio puntata, se c'è qualche detto appunto in dialetto che volete condividere con noi, questo è veramente simpatico, è molto simpatico, è un detto calabrese. Grazie alla nostra ascoltatrice affezionata, perché ha mandato circa 4 audio, ma nel corso della puntata li ascolteremo tutti. C'è un altro messaggio vocale.
3: Mi voglio collegare alle parole del presidente Andò Giulio Grande ed anch'io sono dello stesso parere per quanto riguarda i tessuti puri, veri e soprattutto made in Italy. Un abbraccio a Radio Tutta Italiana e soprattutto alla grandissima conduttrice Carmela De Rose.
0: Grazie, questo era un ascoltatore che appunto aveva mandato un messaggio ad Anton Giulio Grande, grazie. Allora, Giuseppe, ritorniamo al nostro argomento di oggi. Tu ci hai raccontato appunto come è nata questa tua passione per il cinema, ma carissimi ascoltatori, rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, perché tra pochissimo noi ritorniamo sempre qui nel metastudio di Via Siago e continuiamo appunto a conoscere questo talento, perché appunto Giuseppe è veramente un talento della regia. A tra poco.

0: Ovunque tu sia, carissimo maestro Francesco Guccini, grazie per averci donato la tua arte e la tua musica. Questa è Autogrill, un brano meraviglioso del 1983. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Stavamo parlando con Giuseppe William Lombardo, giovane regista. Buon pomeriggio, sei sempre qui con me, sei contento? Ti piace lo studio?
1: No, moltissimo, sono impressionato e poi vabbè, sarebbe bello da accompagnare. Quando ci siamo conosciuti, ti dicevo che hai questa energia che da quando ci siamo conosciuti hai trasmesso a me, ma tutti a Mara, tutti quindi eravamo lì, ci siamo divertiti tutti, l'ha reso piacevole insieme a Gian Lorenzo, che salutiamo.
0: Assolutamente sì, salutiamo.

0: raccontiamo a tutti i nostri carissimi amici. Allora, facciamo un po' di ordine. Ci hai raccontato come nasce questa passione per il cinema. Però, quali sono stati in qualche modo i tre incontri più importanti per la tua crescita personale, professionale, fino appunto arrivare a L'Oscuro? Mm-mm. E poi anche questo nuovo progetto proprio, no? Targato Rai, so già qualcosina io, raccontaci.
1: Il primo incontro, devo dire, è stato con Fernando Balestra, che tra l'altro è stato ex dirigente Rai, poi diventato come si dice, sovrintendente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Avevo 17 anni e ci conosciamo per caso, e lui nota qualcosa in me e mi dice: guarda, ok, tu vuoi fare il cinema, però prima voglio farti fare un'esperienza al Teatro Greco di Siracusa come assistente alla regia. E lo feci per Claudio Longhi, avevo 17 anni, e mi spedirono a Siracusa.
0: Cioè, questo è già un grande, no? Lancio all'interno.
1: È stato bellissimo, perché ho vissuto da solo ad Ortigia, quindi immagina, 17 anni, c'erano con me le ballerine della Martha Graham di New York e condividevamo lo stesso spazio, e quindi immagino un ragazzino di 17 anni in mezzo ad una macchina gigantesca con Claudio Longhi, Massimo Popolizio, Mauro Avogadro,
0: tanta roba,
1: Sì, e lì conosco Roberta Torre, che è l'altro incontro importante della mia vita, perché Roberta poi mi porta a Palermo dopo l'esperienza di Siracusa e lavoro con lei per 2 anni a Palermo, e lì incontro Franco Maresco, tutta quella scuola lì del Cinema Daniele Cipri, quindi mi faccio le ossa sotto di loro. E poi l'incontro più importante è stato, devo dirti, col produttore, l'ultimo incontro importante è stato col produttore dell'Oscuro, Alessandro Regaldo, che è anche il produttore creativo della Paco Cinematografica. E quello è stato importante, perché mi ha permesso di esordire al cinema, e quindi questi qua sono i tre incontri importanti che hanno... Uno è stato l'inizio della mia carriera a livello professionale, perché a 17 anni vengo catapultato in una
0: macchina. Un ragazzino, è piccolo, 17 anni, sei proprio un adolescente ancora.
1: Sì, e poi gli insegnanti sono impazziti per questo, perché poi ogni volta... Cioè, una cosa incredibile è che la scuola non ha mai sostenuto questo mio percorso, anzi. Poi a 19 con Roberta, e poi col mio produttore, devo dirti, è stato un percorso strano, perché io non ho fatto manco il centro sperimentale, eppure in qualche modo sono riuscito a muovermi.
0: Sei riuscito a dirigere le tue prime opere. Però, visto che c'è stata questa nostra ascoltatrice che ci ha inviato un detto calabrese, ci vuoi condividere un detto siciliano? Tu sei siciliano.
1: Guarda,
0: dai.
1: Ce n'è una che non mi piace molto sotto certi aspetti, però dall'altro lato ha una grande verità, che è chi nesce rinesce.
0: Cioè, traduci?
1: Tu sei calabrese, per un
0: sì,
1: po'
0: ma è per i nostri ascoltatori.
1: No, non è perché se tu l'avessi capito. No, chi nesce rinesce, perché vuol dire chi esce fuori dalla Sicilia riesce. Cioè, purtroppo,
0: e se uno sta in Sicilia non riesce?
1: Purtroppo sembra di no, e questa cosa mi ha, da un lato da ragazzino mi infastidiva, ora anche da adulto mi infastidisce, però è pur vero che se io non fossi andato via per certi aspetti, certe cose non le avrei potute fare. Dall'altro lato, se però non tornavo in Sicilia, quindi io la vorrei anche cambiare, lo vorrei integrare, chi esce rinesce, ma poi ritorna. Perché
0: resce. Ritorna, resce.
1: Esatto.
0: Cioè, resciuto, come si dice in Calabria, che è riuscito a fare quello.
1: Ma deve tornare, perché il problema è che è vero, sono andato via, però poi tutte le storie, ma anche, devo dirti, i fondi principali vengono dalla Sicilia. Cioè, io questa cosa non posso mai dimenticarla. Fuori ho imparato, ho conosciuto nuove persone, i miei collaboratori più stretti, ho conosciuto produzioni, ho conosciuto varie persone, però poi il cuore di tutto quello che faccio in realtà viene da dove vengo.
0: Ma questa è una cosa meravigliosa.
1: Cioè, ricordarsi da dove si viene per poter raccontare una buona storia. Cioè, non volevo essere cambiato dal trasferimento.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Se c'è qualcuno, qualcun altro siciliano, oppure che ne sappiamo, altre persone connesse da altre parti d'Italia, mandateci i vostri detti, appunto, proprio veraci della vostra regione. Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
2: Ciao Carmela, anche noi abbiamo dei detti calabresi da darti. Si dice da noi: u gabbu colera e stimma resta. Ciao Carmela, ti chiamo dalla Calabria. Stiamo lavorando sotto il sole.
3: Di riccione.
2: Ti ascoltiamo per farci un po' di compagnia. Un saluto.
3: Per allegri le giornate, Carmela.
0: Grazie carissimi ascoltatori calabresi, proprio sono molto affezionati i miei calabresi, mi ascoltano tutti i giorni, che poi tra l'altro è quel detto è un po' speciale, poi dopo vi dico la traduzione, rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound e continuiamo la nostra discussione con Giuseppe William Lombardo, a tra poco.
4: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo.

0: Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ascoltate Albano adesso, che conclude il brano. E siamo sempre qui con la voce delle emozioni e io sono veramente emozionata oggi, anche perché è la mia ultima diretta prima della mia pausa estiva, purtroppo, che io non avrei voluto, però purtroppo dobbiamo andare anche noi in vacanza, dico purtroppo. Buon pomeriggio, ciao Giuseppe.
1: Ciao Carmela.
0: Tu andrai in vacanza?
1: Tre giorni,
0: almeno tre giorni ti fai una piccola vacanza, no? Dove andrai? In quale parte?
1: In Puglia.
0: In Puglia, quindi proprio a fagiolo. In quale parte della Puglia? Il Salento o più su?
1: No, verso Taranto, quindi più su, penso.
0: Sì, verso... no, Taranto è un po' tra il Salento e proprio a metà.
1: A metà, ok.
0: Sì. Ecco, allora, adesso ci hai raccontato tanto di te, ci hai raccontato come è nata questa passione per il cinema, i tre incontri più importanti. Ora arriviamo all'oscuro. Come nasce? Raccontaci come nasce, ma non solo. Ricollegati anche all'ultimo progetto, dopo che ci hai raccontato come nasce l'oscuro, di cosa parla.
1: Beh, diciamo che il film nasce in realtà da un'esperienza dolorosa. Quando avevo 19 anni, subito dopo il Teatro Greco di Siracusa, è avvenuto qualcosa che mi ha cambiato in qualche modo per sempre, che penso mi abbia influenzato anche nell'uomo che sono oggi. E ad un certo punto mi sono imbattuto in questo romanzo, che era uscito da poco, eravamo nel 2013-2014, e scopro questa Sicilia western, un modo di guardare la Sicilia diverso rispetto a come era stata raccontata prima, e me ne innamoro non tanto per il plot quanto per le suggestioni che sembravano essere in linea con il mio sentimento di quel momento, e soprattutto perché mi piaceva la sfida di raccontare una Sicilia diversa, perché sai, per 30 anni è stata raccontata in un certo modo attraverso la televisione. Io volevo provare.
0: Ed sì, sempre no, collegata sempre agli altri, no?
1: della mafia.
0: Esatto. Invece tu volevi dare, no, un'identità diversa.
1: Volevo rilanciare, non era tanto dargli un'identità diversa, perché in realtà è un'identità che esiste, semplicemente io volevo rispolverarla, farla vedere attraverso la mia macchina da presa. E quindi mi sono divertito a un certo punto a prendere un'esperienza dolorosa e a trasformarla in qualcosa di positivo, creando un thriller psicologico che alla fine appunto è diventato l'oscuro, perché il film si discosta molto dal libro, ne mantiene l'atmosfera e il sapore. Ma in accordo con Orazio Labate, l'autore del romanzo, che è edito a Bompiani, e io ringrazio a Bompiani e Orazio per avermi affidato, per avermi anzi dato la possibilità di realizzare il mio film, di prendere questa Sicilia magica, mitica, e farla scoprire al pubblico, perché è un viaggio catartico dentro una Sicilia misteriosa, una Sicilia però che esiste, che è qualcosa che ancora oggi non è qualcosa legato al mondo degli anni 60, 70, un mondo ancestrale, è qualcosa che ancora oggi le persone sperimentano, questo
0: cioè?
1: Mondo,
0: cioè?
1: Il mondo del magico, degli esorcismi, delle fatture, perché molta gente, quando facevamo le prime ricerche per il film, scoprivamo che in molti quartieri di Palermo, di Catania, ma anche dell'entroterra, ancora oggi si rivolgevano sia ai preti che alle mare, chiamiamole fattucchiere, per chiedere.
0: O magare.
1: Esatto, cioè,
0: la magara, no? Pure in Calabria c'erano,
1: esatto,
0: le magare di una volta.
1: In Puglia ci sono, cioè, la tarantella, alla fine, che cosa se non un rito esorcistico? E queste cose che sono state esplorate da Ernesto De Martino, tra l'altro, in Sud e Magia, ma che fanno parte ancora oggi del nostro mondo. Molte persone, credimi, ma in qualsiasi estrazione sociale, dalla persona più acculturata a quella più di ceto medio basso, si rivolgono tuttora ai preti per chiedere aiuto, che probabilmente per una questione psicologica, ma mi affascinava molto quella zona grigia del credo, cioè dove tu non hai una risposta certa se è vero o non è vero, soltanto sapevamo che delle persone che soffrivano si rivolgevano a questi santoni, ai preti, perché avevano bisogno di trovare conforto. Ed è molto interessante, perché con un tema universale, tutti quando sperimentiamo del dolore abbiamo bisogno di un appiglio, di qualcosa in cui credere per uscire fuori dal nostro scuro, dal nostro buio.
0: Però ora, dal momento in cui siamo qui nel mio programma che si chiama La Voce delle Emozioni, e in qualche modo io ai miei ospiti almeno quelli che ho avuto fino ad oggi. Ho sempre fatto poi una domanda intima, però se sono troppo invadente...
1: Ancora non ho detto di quel progetto, vedi?
0: No, poi dopo lo racconti, però qual era questa cosa dolorosa che hai dovuto esorcizzare e hai dovuto astrarre?
1: L'ansia dopo la morte di un amico. È stato... perché a 19 anni tu pensi che il mondo è davanti a te, cioè non pensi alla morte, a tutto questo, perché comunque a 19 anni chi è che ci pensa?
0: Nessuno.
1: E devo dirti che la sensazione di ansia che ho provato è stata molto forte, è stata terribile, mi sembrava quasi di impazzire. E avevo bisogno di uscirne fuori. Il cinema mi ha aiutato, il cinema è qualcosa di catartico, cioè...
0: Assolutamente sì, è uguale alla catarsi, quella greca della liberazione, no? Dello spirito, che ne parla Aristotele all'interno dell'ottavo libro, no? Della poetica.
1: Eh sì, perché è importante avere una catarsi, cioè il cinema, ma qualsiasi cosa per te, la radio, per qualcun altro la pittura, ma anche banalmente il lavoro manuale, che possa essere quello che fa un muratore o altro, però qualsiasi cosa può essere arte e condurci alla catarsi. E in un posto dove si parla di emozioni come questa trasmissione è sempre bello ricordarlo, che tutti la possiamo trovare, non soltanto chi fa il cinema, quello è un modo fortunato di poterlo fare, di poter parlare agli altri e di cercare una connessione. Io in questo sono stato molto fortunato, però è bello ricordare che soprattutto in momenti come questi, no, dove si fa fatica a volte ad arrivare a fine mese, la gente comunque anche prova un senso di sconforto, di rabbia.
0: Vero.
1: E allora queste trasmissioni come la tua ci ricordano che attraverso la musica, il cinema, ma anche i piccoli gesti quotidiani, forse ognuno di noi può trovare una catarsi. Io lo auguro ai tuoi radioascoltatori, perché è importante che tutti la trovino.
0: Ora mi hai lasciato anche con un certo magone in gola, perché comunque adesso che mi hai raccontato questa cosa che comunque ti ha provocato dolore e che grazie comunque al cinema sei riuscito in qualche modo ad esorcizzare, e no, tramite appunto questa catarsi, questa liberazione dello spirito, allora ti faccio questa domanda prima di lanciare il prossimo brano: che cosa avresti voluto dire al tuo amico che non hai detto e che magari puoi dirglielo oggi qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Mi dispiace di non averlo ascoltato, è il più grande rammarico che mi porto.
0: Siamo sempre qui, noi ci ricolleghiamo tra poco.

0: E noi invece ci siamo, sono le 17:34 minuti e siamo sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Abbiamo veramente toccato delle corde molto intime ed emozionanti del nostro ospite di oggi, Giuseppe William Lombardo, che è proprio qui con me nel metastudio di Via Asiago. Ciao!
1: Ciao Carmela!
0: Io sono veramente onorata perché appunto sei riuscito anche ad astrarre e a dire questa cosa, quindi io veramente ti ringrazio per l'emozione e l'emotività che mi stai donando oggi.
1: Ma io mi ringrazio te, se mi posso permettere, perché non è facile parlarne, però dato il rapporto, sai, mi sento più a casa, mi sento a mio agio, quindi non mi sento, ma mi sono pure dimenticato di essere in radio per un momento e ho parlato come stessi parlando ad un'amica.
0: E io, è questo quello che voglio dai miei ospiti, proprio che si dimenticano di essere in uno studio radiofonico e quindi si lasciano andare. Ieri anche appunto i Jalis mi hanno raccontato tante cose, ma non solo, ho avuto tantissimi spoiler da ogni ospite, quindi per me è veramente un super, super piacere. Però abbiamo parlato del tuo percorso cinematografico, la tua passione, i tre incontri, l'oscuro, come è nato anche da questo dolore astratto, eccetera eccetera. Però adesso c'è un progetto veramente proprio targato Rai che fra poco, cioè nei prossimi palinsesti, verrà proprio presentato.
1: Eh sì, è stato presentato ora, la presentazione dei palinsesti è stata, mi pare, a luglio.
0: È stato il 3 luglio,
1: il 3
0: sì.
1: luglio è stata
0: ad Ancona. Sì.
1: È stato annunciato il mio documentario su Totò Schillaci, Totò inseguendo un gol, si intitola, prodotto da Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Doc.
0: Rai documentari proprio.
1: Sì, ed è... adesso abbiamo ricevuto una bellissima notizia dalla Sicilia, che io ringrazio sempre il direttore Nicola Tarantino e tutta la commissione per aver valutato positivamente il progetto, perché verrà sostenuto anche dalla Regione Sicilia Film Commission. Che è bello, perché ricevere l'apprezzamento della mia terra è
0: certo,
1: per me molto importante.
0: Ma poi anche è una cosa rara e veramente importante la collaborazione con Rai Documentari. Anche,
1: sì, cioè, è una cosa molto importante, per me è veramente un grande onore, perché devo dire è qualcosa che mi ha stupito. Devo dirti, è stato un processo non troppo lungo. Devo ringraziare tutta la direzione di Rai Doc che sta credendo in questo progetto. Stiamo lavorando, non posso dire moltissimo, però sarà un qualcosa di, spero, speciale per il pubblico, per ricordare uno dei più grandi calciatori italiani, eroe d'Italia 90, delle notti magiche che tutti ancora ci ricordiamo.
0: Notti magiche, ecco. Insieme. Mamma mia, che bella canzone pure questa.
1: Sì, ed è una bella sfida per me da palermitano, perché comunque sto andando a raccontare una delle figure fondamentali della mitologia palermitana, perché Totò non è stato soltanto un calciatore, è stato un simbolo di speranza sia per tutta l'Italia di quel periodo, ma soprattutto per noi palermitani, perché in un periodo molto buio della nostra storia, perché poi se ci pensi le bombe, le stragi di mafia, ci ha insegnato che un uomo che veniva dal nulla è riuscito comunque per 6 partite a rendere l'Italia, a unire l'Italia, e questo è un messaggio bellissimo, ma anche è riuscito in qualcosa che per molti era impossibile. Questo è un messaggio bello per i giovani, per i vecchi, per tutti, perché lui ha lottato tutta la sua vita, e questo mi interessa, il mito che però è anche una verità, cioè il fatto che quest'uomo dal nulla si è creato una carriera, è qualcosa di incredibile, per me è bellissimo, cioè è un mito che pochissimi possono vantare nel nostro paese, è un vero self-made man in tutti i sensi, perché è riuscito a credere in quella cosa, a usare il suo talento principale per emergere.
0: E cosa diresti tu, ad esempio, da, e questa è una domanda complicata, spero anche di farla bene, cioè cosa diresti tu da fruitore di questo documentario che ancora devi fare e che devi appunto ancora fare, che cosa diresti tu da fruitore nella tua immaginazione, come diceva Whitney, nelle ricerche filosofiche, sì, nella tua immagine, cioè nella tua immaginazione hai visto questo documentario,
1: okay.
0: Che cosa diresti da fruitore? È una domanda complicata.
1: No, ma la sensazione in realtà ce l'ho chiara, perché è quello che vorrei trasmettere alle persone, che a parte emozionarli è dare una speranza.
0: Perché qual è questa speranza che vorresti
1: La speranza dare. È che ognuno di noi può riuscire nel proprio sogno, basta che ci crede.
0: Hai un collegamento anche rispetto a una tua esperienza personale con una certa legge dell'attrazione, non lo so, con un manifesting, cosa pensi anche su queste cose?
1: Sono figlio di una terra molto particolare, lo sai, tu sei calabrese, io sono siciliano, non è mai facile quello da dove veniamo noi, no? Perché noi siamo nella periferia dell'impero e poi dobbiamo andare fuori per emergere. Però credo che se uno lavora, se uno crede nella propria idea, al netto poi che i fallimenti sono sempre nel tutto quello che io ho fatto, anche quello che ho fatto fino ad ora, che comunque è poco, è piccolo rispetto, magari sembra per altri una cosa eccezionale, per me è un piccolo tassello, piccole conquiste, però dietro ogni piccola conquista c'è stato anche un momento di fallimento, però dal fallimento io ho tratto più forza, perché volevo sempre imparare.
0: Non mi far sentire questa parola, è perché io proprio ho fatto una puntata dedicata a tutta questa situazione del fallimento. Erano qui con me in studio, che salutiamo, Lia Grieco, Serena Spanò e Federica Torchetti, nella mia seconda puntata della Voce delle Emozioni. Io ho cambiato la parola fallimento in follimento, cioè il fallimento non esiste. Non esiste, esiste il follimento. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco. Fateci sapere cosa pensate. Esiste o non esiste questo fallimento? Per me no.

0: Che pezzo, che pezzo. Questo è uno dei miei pezzi preferiti di Mango. Bella d'estate, bella d'estate. Noi, è vero, d'estate siamo tutti più belli, perché il sole ci fa più belli. L'estate è proprio quella stagione che ci rende non solo belli esteticamente, ma secondo me ci rende anche belli interiormente, perché siamo tutti un po' più liberi, tutti un po' più freschi, no? Tu che dici, carissimo Giuseppe, che è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound?
1: Beh, l'estate per me è speciale, è sempre un rito di passaggio, poi è sempre stato così, devo dire, ed è così anche quello che voglio raccontare per tornare a Schillaci nel documentario. Cioè, l'estate italiana è Italia 90.
0: Mamma mia, ma io adesso che mi hai detto l'estate italiana, io ricordo proprio quando abbiamo vinto quei mondiali nel 2006, erano, sì. Mamma mia, che estate che abbiamo passato noi italiani. Io ero, avevo quanti anni? Avevo 14 più o meno. Ricordo il mio paese tutto in festa, una cosa meravigliosa.
1: Ed era bellissimo quell'estate lì, che poi guarda, non si è più cioè, a parte il mondiale che non ci andiamo da un bel po' e mi dispiace, però quella sensazione di libertà, perché vivevamo in una transizione tra il mondo analogico e quello digitale ancora, ed era tutto più bello, perché io mi ricordo che erano le estati che passavo fuori con gli amici, le estati dei primi amori.
0: Vero. Adesso mi stai facendo emozionare, perdonami, perché io proprio...
1: Però se ci pensi, era quello, cioè quando pensavo a sto documentario dicevo, ma io voglio tornare, perché io non ho vissuto Italia 90, io ho vissuto gli strascichi del mito di Totò Schillaci. Però ricordo che cos'era l'estate italiana, che poi non ho più visto, credimi, non ho mai vissuto un'estate migliore, poi sia quella del 2006 che quella del mio quarto anno di liceo, quando avevo 18 anni.
0: Era il 2011?
1: Sì.
0: Il 2012.
1: 2012. Perché sono 94.
0: Esatto, per me era il 2011, perché invece quella è un'estate anche che io ricordo con tanto piacere, quelle vacanze bellissime con i miei amici. Andavamo tipo 33 persone in una casa,
1: esatto.
0: E dormivamo per terra.
1: Noi dormivamo
0: così,
1: in spiaggia, cioè... andavamo in giro, cioè io mi ricordo che era anche l'estate.

0: poi pensa, è stata a Palermo, a Mondello, a, quando andavamo a San Vito.
1: Quelle storie estive, no? Quell'amore estivo.
0: L'amore estivo, no? Che poi è durato.
1: Sì, che magari durava, però che anche magari ti faceva soffrire, perché quella persona magari era di fuori, partiva.
0: Era divertente, credimi, è stato qualcosa che, e poi non è tornato più, cioè non ho più un ricordo di un'estate così bella. E mi sono sempre chiesto, ma come fai a raccontarla? Cioè, c'è bisogno di raccontare di nuovo un po' quella spensieratezza, quella leggerezza, perché oggi sembra che è tutto algoritmo, tutto più pesante, cioè meno spontaneo. Invece quella era, non so perché, se forse forse la mia memoria, non lo so.
1: No, anche per me, non lo so. Carissimi ascoltatori, per voi cosa pensate rispetto a questo argomento che abbiamo tolto fuori? Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640, però il tuo progetto, questo documentario targato Rai, che appunto poi verrà lanciato nei prossimi palinsesti, appunto si ricollega tanto al calcio, e mi vorrei ricollegare a quello che diceva un grande critico cinematografico, ma non solo, televisivo, musicale, veramente ha scritto proprio un libro sul calcio, che è Carmelo Bene, e poi mi ricollego appunto anche a quello che ha detto ieri Andrea Faccani, il presidente della Fondazione Dalla, cugino appunto di Lucio Dalla. Lucio Dalla era anche un super appassionato di calcio, ed entrambi dicevano: il calcio potrà salvare il mondo. Cosa pensi tu rispetto a questo argomento?
0: Io concordo appieno, ogni volta io non usavo il termine salvare, ma cambiare, ma loro sono maestri, sia Dalla che Carmelo Bene. Però c'è una grande verità, cioè Totò, ma tutti i grandi, pensa a Maradona a Napoli, hanno dato speranza alla gente, hanno unito in momenti di crisi, e il calcio come è una forma d'arte sotto certi aspetti, non è soltanto uno sport. E quando può lanciare dei messaggi, quando ci sono delle persone simbolo, come può essere stato per noi Schillaci, per altri Maradona, può veramente cambiare le sorti di un paese. E durante Italia 90 Totò l'ha fatto. Totò ci ha dato speranza, ci ha fatto uscire da un momento che era un momento di transizione per tutta la storia mondiale.
1: Vero,
0: perché
1: verissimo.
0: Venivamo dalla caduta del muro di Berlino, cioè il muro di Berlino era caduto qualche mese prima, nell'89. E poi ci sono stati altri eventi, però Totò,
1: che tra l'altro Lucio Dalla ha ricevuto come regalo proprio un pezzo di muro di Berlino che ha nel suo studio. Ma che ne abbiamo parlato proprio ieri, giusto per ricollegarci.
0: La sincronicità.
1: Esatto.
0: Tu pensa anche all'ex Jugoslavia, se avesse vinto il mondiale non si sarebbe forse separata, dicono in molti.
1: È
0: il
1: vera.
0: Calcio è potente.
1: È vera questa cosa. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci scrive un proprio Marco da Roma sul fallimento, ci risponde su quella cosa che io appunto ho eliminato la parola fallimento e l'ho cambiata in questo neologismo che ho proprio scritto all'interno della mia tesi, il fallimento. Scrive questo nostro ascoltatore: il fallimento non esiste, ognuno di noi può cadere, ma l'importante è rialzarsi. Sembra una fase fatta, ma è la pura realtà. Saluti a tutti gli amici di Rai Radio Tutta Italiana, da Marco da Roma. Grazie Marco, grazie.
0: Grazie, è stato grandissimo. Ma se tu ci pensi, è come Rocky Balboa: non importa quanti pugni incassi, l'importante è come li gestisci e come ti rialzi.
1: Quindi, morale? Adesso devi chiedere scusa a questa, alla parola che hai detto qui, fallimento, che non esiste. Ecco, il fallimento non esiste, perché ognuno di noi
0: no,
1: può...
0: ma come il fallimento ci si rialza, attenzione, ci si
1: no,
0: rialza
1: no,
0: sempre.
1: È proprio una questione di parola che...
0: Però forse è bello il termine errare, se tu ci pensi. Ne parlavo
1: sì.
0: Con Valentino Picone, che salutiamo, sia Salvo Ficarra e Valentino Picone, che ci tengo a salutare, e... con Valentino, che è anche un mentore per me, qualche settimana fa parlavamo dell'errore, dell'errare, lui mi ricordava: da dove viene errare? A volte devi vagare
1: è
0: e
1: vero.
0: Poi trovare la tua via.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Forse questo è un buon compromesso.
1: Allora, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:52 minuti, manca veramente poco alla fine della nostra diretta di oggi, ma rimanete sempre qui connessi, perché ritorniamo tra pochissimo, sempre qui con la voce delle emozioni.

per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna.

0: Cosa faremo da grandi? Io spero di continuare a fare la radio, ecco perché era il mio sogno quando ero piccola, e adesso che sono qui in questo studio di Via Asiago è veramente un super onore, mi sento veramente proprio felice. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:56 minuti e proprio purtroppo siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio. Abbiamo riso, ci siamo emozionati, abbiamo condiviso ricordi, storie, tanti momenti che porteremo nel cuore. Ogni incontro per me è stato proprio un regalo e ci tengo appunto a ringraziare ogni mio ospite che è stato qui presente sia nella prima stagione della Voce e delle Emozioni, come Edoardo De Angelis, Dori Ghezzi, Liliana Fiorelli, Alfonso Paoletta, Steve Della Casa, Paolo Belli, Enrico Melozzi, Dolce Nera, Niccolò Contucci, Maria Grazia Cucinotta, Vincent Riotta, Fabrizio Maria Cortese, Bruno Risas, Roberto Ciufoli, Federica Torchetti, Lia Greco, Stefano Fresi, Lorenzo Castelluccio, Simone Lemo, Massimiliano Bruno, Giuseppe Roccuzzo, Giorgio Verdelli, Littletone Family, Pier Davide Carone, Martini Attili, Andy Bellotti, Cainero, Paolo Genovese. Io ringrazio i miei ospiti della mia prima stagione, ma adesso anche ringrazio quelli che sono stati qui oggi, appunto Giuseppe William Lombardo, grazie per essere stato qui con me.
1: Grazie mille Carmela, davvero.
0: E ringraziamo appunto e salutiamo Lino Banfi, Anton Giulio Grande, poi ieri c'è stato appunto Andrea Faccani, veramente sono tantissimi gli ospiti che ho avuto anche in questa proprio prossime puntate. Però allora, che cosa bolle in pentola oltre questi progetti?
1: Beh, sto lavorando ad un nuovo film, ho ottenuto un primo finanziamento, vediamo sempre dalla Sicilia Film Commission, vediamo cosa succede pure con questo, vediamo dove mi porta il cinema e la vita, stiamo lavorando.
0: Ecco, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ci tengo appunto a ringraziare tutti i miei ospiti di queste mie prime 5 puntate, perché appunto noi adesso ci fermiamo per una breve pausa estiva e ritorniamo il 24 agosto, sempre puntuali dalle 16 alle 18, ma naturalmente il 24 agosto ritorna anche Mattina Tutta Italiana insieme alla mitica, grande, bellissima, meravigliosa Chiara Cacciopoli. Ringrazio tutti i miei ospiti, Edoardo Vianello, Silvia Mezzanotte, Francesco Apolloni, Massimo Galfano, Giuseppe Piccioni, Virginio Simonelli, Carmen Russo, Gabriele Di Marzo, appunto Andrea Faccani, Gerry Calà, Igialis e i miei ospiti di oggi, appunto Andon Giulio Grande, Giuseppe William Lombardo e il grande mitico Lino Banfi. E che cosa dirvi, ragazzi? Adesso si va in vacanza anche per noi di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ma noi non andiamo in vacanza in realtà, perché noi rimaniamo sempre qui, e voi carissimi ascoltatori non ci dovete assolutamente abbandonare, dovete rimanere connessi tutta l'estate su Rai Radio Tutta Italiana, perché appunto c'è sempre anche la top 10 curata da Cristina Zoppa, ma non solo, ci sono tante altre cosine che potete sempre ascoltare in DAB, ma soprattutto vi ricordo tutti i podcast che potete trovare original super su Rai Play Sound. Manca veramente un minuto alla fine della nostra diretta. Giuseppe, saluta di nuovo i nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un abbraccio a tutti i radiospettatori, grazie veramente Carmela per avermi ospitato e grazie per avermi fatto assistere a Lino Banfi, per
0: me è stato un piacere, grazie, vi raccomando, se non avete visto L'Oscuro andate a vederlo, perché è veramente un'opera meravigliosa, ma non solo. Giuseppe William Lombardo ci lancerà proprio prossimamente, subito dopo la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, questo nuovo proprio documentario dedicato appunto, dillo tu,
1: a Toto Schillaci,
0: proprio targato Rai Documentari, e sono adesso in questo momento le 18:00 puntuali. Carissimi ascoltatori, mi mancherete per queste 2 settimane, ma io vi aspetto qui dal 24 agosto di nuovo con La Voce delle Emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound dalle 16 alle 18 e sempre appunto con Mattina Italiana con la mitica Chiara Cacciopoli. Grazie, buona estate a tutti. Ringrazio veramente tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie, grazie, Grazie, siete meravigliosi e grazie ancora a voi, carissimi ascoltatori. Ci sentiremo presto, sono emozionata. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
3: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
2: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto. Il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
5: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
4: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
5: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura. Perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
5: Lei è Alessia Navarro.
4: E lui è Pino Insegno.
3: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
2: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
3: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
5: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa. perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
2: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
5: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
3: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
5: Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
3: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
6: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
3: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
2: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
7: Grazie, buongiorno.
2: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
7: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
2: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
7: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
3: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
7: Corretto,
3: Euclide,
7: sì,
3: il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
7: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
7: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
2: Grazie davvero Mattia.
3: Grazie mille.
7: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
3: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
2: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
3: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
2: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making Off Short Theater.
3: Making Off è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
8: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
9: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
10: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
11: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
12: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
3: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
3: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.
0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
13: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

che molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande.

0: l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: Bentornati a Disco Rai. Oggi è una puntata speciale. Voi sapete che il mercoledì e il venerdì, in questa lunghissima estate calda, stiamo mandando le repliche degli incontri avuti quest'anno. Questo invece è una puntata speciale per ricordare un incontro molto intenso che 10 anni fa ho avuto con Francesco Guccini, il maestrone che ci ha lasciato ieri. In queste ore su Rai Radio Tutta Italiana ogni ora stiamo ascoltando una delle sue canzoni, ma volevo lasciarvi qualcosa di più. È stato un incontro a cui mi sono preparata a lungo e lui, come sempre, è stato molto pratico, è stato molto gentile e molto generoso, perché era qualche settimana dopo il terremoto del centro Italia e quindi nelle foto che vedete anche sui social si era unito subito l'associazione Arcuata del Tronto, che tuttora a 10 anni appunto dal terremoto cerca di ricostruire quello che è un borgo, un'identità, una vita in una zona dove c'è stata una grande tragedia. Ecco, Guccini ha sempre raccontato questo. Ha raccontato la vita in tutte le sue sfaccettature e senza pregiudizi. Ieri mi ha molto colpito un collega che diceva: devo andare in TV a parlare di Guccini, ma non lo conosco, dimmi due cose velocemente. Ecco, non si può parlare velocemente in maniera sbrigativa di Guccini. Mi ha anche chiesto: era di destra o di sinistra? Cosa terrificante secondo me come domanda. Era sicuramente un uomo libero e anche libero di stare zitto, che è una cosa preziosissima, quando non sapeva quello che dire, soprattutto non era a conoscenza, non conosceva bene la realtà di cui si parlava. Quindi quando qualcuno lo spingeva anche politicamente a commentare un fatto piuttosto che un altro, ecco, lui interveniva soltanto se era ben conscio di quello che stava dicendo. Questa è una grande lezione in questo momento, perché non era soltanto un cantautore, un artista, uno scrittore che ha saputo mettere le parole insomma accompagnarle alla musica giusta, ma anche ha saputo dare una coerenza ai propri pensieri. Ed è proprio questa coerenza, questa forza anche del pensiero che ci rende malinconici, perché comunque sappiamo che insomma una delle nostre guide in questo momento viene meno. Però la cosa più importante anche per la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, è quella di custodire, di ricostruire, di entrare proprio veramente nell'opera di Guccini e non liquidarla con una letta veloce su Wikipedia casomai. Tant'è che negli ultimi mesi era stata allestita proprio una mostra su Guccini che racconta una parte dell'immensa opera di Guccini, dove è andato lo stesso Guccini a vedere che tipo di lavoro era stato fatto. Ovviamente lui era conscio, aveva seguito con i curatori l'impostazione della mostra, ma era stato un riemergersi in tutto quello che aveva fatto, cercando di capire se quel messaggio era ancora molto chiaro. E io devo dire, se avete la curiosità, la forza morale e anche intelligenza di accostarvi a quest'opera, ecco, voi troverete un messaggio molto facile, molto chiaro, nel quale poi non dico rispecchiarsi, ma trovare la forza, insomma, per andare avanti. Io manderei Maria Cristina Zoppa, sceglie questa canzone, che è la canzone in assoluto che mi ha colpito in tutta l'opera di Guccini, ma anche io quest'estate la dedicherò proprio a riscoprire un po' tutta l'opera di Francesco Guccini, perché non si è mai pronti a comprenderla e a capirla tutta quanta. E quindi è Cyrano, perché credo che ognuno di noi ha qualcosa comunque che lo porta verso una rivoluzione, verso una ricerca di una libertà assoluta e soprattutto sincera. Quindi iniziamo con Cyrano e poi torniamo al 2016 con questa intervista che prevedeva anche dei flashback. Poi pensate, all'inizio, essendo io biografa di Modugno, io ho citato Domenico Modugno e lui è morto proprio lo stesso giorno Domenico Modugno, cioè il 6 agosto. Quindi mi piace pensarli insieme a parlare di musica e soprattutto di libertà e rivoluzione, che sono delle caratteristiche che avevano decisamente in comune.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Radio 7 Live, abbiamo qui nel backstage dell'Auditorium Parco della Musica Francesco Cuccini.
1: Eccomi qua.
0: Allora, iniziamo subito con una domanda. Gazzetta di Modena, 1960, un'intervista a Domenico Modugno, di cui mi onoro tra l'altro di conoscere molto bene la moglie, la sento quasi tutte le settimane. Perché le ha ispirato questa prima canzone? E se è vero, se è realtà oppure se è mitologia? È scritto il sociale e l'antisociale, è vero o una bugia?
1: No, non c'entra niente. Non c'entra niente, le due canzoni sono posteriori. Ma no, mi vergogno un po' di quell'intervista, però giovane, un po' pretenzioso. Ho fatto un'intervista che consideravo pungente, che è una sciocchezza clamorosa. Modugno si è anche arrabbiato un po', con una telefonata in redazione. Ma niente, non c'entra niente sociale antisociale con quell'intervista, tutto un'altra cosa.
0: Quindi abbiamo sfatato già una cosa scritta e scritta male. Invece, ascoltando una sua intervista del 1981, era tra l'altro dalle stanze, quindi era a Pavana, lei diceva: le canzoni si sbriciolano, si consumano, almeno molti autori lo ammettono, ma non nel mio caso, soprattutto alcune canzoni io le ho concepite proprio come dei grandi classici, ad esempio La locomotiva, Dio è morto e Auschwitz.
1: Io questo, concepite come dei grandi classici, ma no, non ho mai detto questo.
2: Qual è la canzone che in cuor tuo tu spereresti di più che diventasse un classico?
3: Beh, così in maniera molto brutale posso dire che alcune sono già diventate in un loro senso. Rifare per esempio delle vecchie canzoni ha avuto senso perché soprattutto i giovanissimi, i vecchi che le avevano ascoltate, le hanno ascoltate la maggior parte con una certa nostalgia, una certa cosa. I giovani le hanno riprese pari pari, sentendo che i tempi sono cambiati, mi hanno dato, quindi canzoni, guarda, nelle canzoni è molto difficile scrivere delle cose che possano durare, la canzone si sbriciola, si consuma. Molti dichiarano addirittura di scrivere canzoni perché sanno che le canzoni si consumano e quindi sono pronti a fare delle altre, non è il mio caso. Quindi diciamo che già, non so, Auschwitz, Dio è morto, La locomotiva, sono in un certo modo, possono essere considerate già classici nel senso della canzone, parliamo poi di canzoni.
1: No, facevo canzoni pensando che potessero durare nel tempo, diciamo, che non svanissero come un fazzoletto di carta che si usa e si getta, ma qualche cosa, ma non ho mai pensato come dei grandi classici, per l'amor di Dio, non sono stato mai così pretenzioso, devo dire, no, ho sempre lavorato seriamente, quindi pensando che queste canzoni, ho messo dentro queste canzoni delle idee che pensavo potessero continuare a trasmettere, di fatto poi trasmettono ancora, la gente viene a sentire qui che non canto più, quindi va bene questo, ma mai pensato come dei grandi classici, per l'amor di Dio.
0: Ecco, era il 1981 e lei diceva che era a Pavana anche per crescere meglio sua figlia Teresa, che era nata da poco, e tra i suoi ascolti in quel momento c'era la musica popolare barocca, il rock and roll, cioè quello di Little Richard ed Elvis, e poi diceva anche Paul Simon, per me, soprattutto nella scrittura, a volte supera anche Dylan, e citava The Sound of Silence.
1: Sicuramente.
4: Qui ascolti i dischi?
3: No, perché non ho dischi, ascolto la radio.
4: A Bologna che dischi ascolti preferibilmente?
3: Beh, soprattutto, vabbè, i dischi dei colleghi, direi per dovere e piacere di categoria, insomma. Poi ascolto più che altro musica popolare e musica barocca. Non ascolto più dagli anni 60 così gruppi complessi, ecco, adesso sono rimasto molto indietro. Volentieri ascolto il rock, ma soprattutto per me è quello storico, diciamo.
4: Cioè rock and roll, per esempio, qualche nome?
3: Ma Little Richard, Presley, ecco.
5: Allora diciamo che Brel e Brassens sono stati fra i primi che ho ascoltato e che ho amato e che ho cercato più o meno di imitare. Poi Dylan, che è stato diciamo il secondo dopo questi due personaggi. Paul Simon, che dopo Dylan direi per me è senz'altro migliore di Dylan, sotto molti aspetti, soprattutto parlo dei testi e delle cose fa. Beh, la Piaf, di Piaf è un grande personaggio della canzone francese.
4: Scegli un disco.
5: Beh, direi uno dei tanti pezzi di Simon, per esempio Going Home, se non sbaglio, Coming Home, oppure Il suono del silenzio.
6: darkness, my old friend.
1: Adesso non so se mia figlia Teresa, che è lì presente in fondo, abbia, come posso dire, assunto delle doti da queste brevi, allora purtroppo, permanenze pavanesi. Adesso non so, forse a Pavana la odio, ma è un altro discorso questo. Ma non bisogna mai dare credito molto spesso a certe interviste, perché le interviste con i giornalisti a volte travisate quello che uno dice. E ascoltavo allora quello che mi piaceva, quindi ascoltavo, mi piaceva la musica barocca, mi piaceva anche Paul Simon, è meglio sicuramente, certo, Sandro Silence, sono canzoni molto belle, migliori di Dylan stesse a volte, insomma. E adesso però non ascolto quasi più musica, quindi sono pari con tutti, insomma. Però quando ogni tanto mi capita di sentire un po' di rock and roll vecchia maniera, anni 50, ancora batto il tempo, ecco, è rimasto dentro quello.
0: E, gli incontri di ieri e di oggi, quell'Auditorium Parco della Musica, non credo siano fatti solo per amicizia di nomi come Bertoncelli, Castaldo e Assante, ma anche per rincontrare il suo pubblico in maniera diversa, per dire qualcosa, per lanciare qualche messaggio in particolare?
1: Io non lo faccio per Bertoncelli o Castaldo o Assante, anzi li ringrazio di venire qui, quindi non è che lo faccio per loro sono qui per me, insomma. Esatto. Lo faccio anche per incontrare la gente, come giustamente ha detto, in maniera diversa da quello che è uno spettacolo, da quello che è un concerto. Pare che funzioni, perché sono sempre piene le sale, insomma. E quindi volevo fare, avrei dovuto fare, mi correggo, una serata sola, ne ho fatte due, perché mi hanno chiesto di farne due perché la gente era tanta, quindi si riempirà anche questa sera, penso, e quindi scende che la gente è interessata anche sentirmi raccontare delle storie, sentirmi così ricordi, varie cose di tutti questi anni di lavoro, di carriera, chiamiamola così.

0: triste.
1: Ecco, una domanda un po' trasversale, non la prenda proprio alla lettera, ma è quante persone, perché viene da una discussione che abbiamo fatto al premio Bianca da Ponte, c'era anche Mara Maionchi. No. E Mara diceva che in realtà non proprio tantissime persone sono salite su quella locomotiva, tra parentesi, intesa appunto come l'ideale sviluppato anche in quegli anni. È vero oppure non è vero? Perché credo ad esempio che anche nei giovani di adesso ci sia una forza comunque incredibile, no?
2: Sì, c'è sempre forza nei giovani, se non ci fosse in loro, accidenti. Ma la locomotiva è una canzone rievocativa di un periodo più una canzone veramente politica, e quindi è molto difficile salire su quella locomotiva che parla di un'anarchia fine 800 inizi 900, insomma, quindi andiamo indietro nel tempo, e quindi non credo che molti siano saliti su quel treno, che era soltanto un ricordo, un fatto che mi ha colpito e che mi è piaciuto raccontare. Ma così, no? Non pensavo che questa locomotiva continuasse ad andare e si caricasse di persone lungo la strada.
1: E penultima domanda, perché il jazz o il jazz, come si dice, la musica popolare è diventata d'élite, e perché anche adesso c'è un po' il tentativo di far passare la musica dei cantatori come musica d'élite quando nascono prevalentemente come musica popolare?
2: No, nascono come musica popolare, giusto, un momento. Il jazz poi ci sono tanti tipi di jazz, quindi c'è una certa differenza fra il jazz, lo swing, eccetera, il jazz di tipo bebop, che è già molto più difficile da ascoltare, il cool jazz, e così, quindi popolare giusto, insomma. Il cool jazz nasce perché quando facevano le jam session, arrivavano in 60 a suonare, allora facevano degli accordi più difficili, facevano delle linee melodiche più difficili, così non ci rompono le scatole, insomma. E quindi di popolare poco questo. E anche la canzone dei cantautori non sempre è popolare, c'è la musica pop, che è un altro discorso. La musica dei cantautori pretenderebbe di avere dei testi più raffinati, più pensati, più, diciamo. Non, la musica popolare la conosciamo, le canzoni sono le canzonette di vario tipo, di vario colore, amore, cuore, quella roba lì. La musica dei cantatori dovrebbe essere intessuta con una stoffa ben più ruvida, se posso fare una citazione.
1: C'è l'ultima domanda, vorrei andare proprio a Pavana, dove c'è questa sua casa del 1764, giusto?
2: Ma è un forse. Non è proprio un 4, è un 8 o un 5, non si sa bene.
1: Incisione.
2: È una strana forma, sì.
1: Per dire che l'Italia è fatta anche di, non so se è un borgo, se possiamo definirlo, adesso in senso lato lo vorrei definire, proprio per riportare un po' anche il tema sul centro Italia. Tra l'altro lei dice in questa intervista che appunto lì è nata Canzone per un'amica, sì. Canzone per Silvana Fontana, chiaramente.
2: Sì, sì, certo.
1: Ecco, quindi il borgo in realtà, o meglio le piccole città, piccoli paesi sono un luogo dell'anima. Perché vengono considerati periferie e non centrali in Italia?
2: Non è periferia, è proprio un borgo isolato, non è periferia di niente. Perché Pistoia 30 km e Bologna 60 km da lì, insomma. E quindi non è periferia, al massimo potrebbe essere periferia di Poretta Terme, ma non c'entra questo.
1: Ma sarebbe importante invece riportarli al centro dell'attenzione proprio in Italia, che vive soprattutto di questi borghi. Non è vero che vive solo di grandi città?
2: Non è questo il discorso. È che purtroppo l'Appennino si sta spopolando. L'Appennino sta morendo. Di là, fatto del terremoto dell'Appennino, dell'Italia centrale, che se per caso dovesse tirare anche su da noi, crolla tutto anche lì. Comunque questo è un altro discorso. No, se vivesse l'Appennino, ci fosse più lavoro, la gente fosse numerosa come era una volta, e che ha dovuto spostarsi, andare via per trovare lavoro. Quindi c'erano soprattutto gli anziani in paese, i giovani ce ne sono rimasti pochi. E questo fa sì che l'Appennino stia lentamente ma inesorabilmente morendo, insomma. E quindi non è questione di periferia o meno, riportare. Ci fossero più possibilità di lavoro, più qualche intraprendenza dalla stessa gente, forse la situazione sarebbe diversa.
1: Quindi sarebbe auspicabile un rinnovo anche in questo senso?
2: Auspicabile sì, però È molto difficile.
1: Ci proveranno.
2: Chi?
1: I giovani, dovevo incoraggiarli.
2: Ma ce ne sono così pochi di giovani che devono andare via per trovare lavoro. Insomma, qualcosa si riesce a fare. Per

amore ti saluto. È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere e a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometro ti accecano, testardi, ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportarci.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

di sognare. E lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio Tutta Italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio, il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport, e il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il 9° consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto. Sean Connery scompare il 31 ottobre. Gigi Proietti il 2 novembre. Stefano Dorazio il 6 novembre. Diego Armando Maradona muore il 25 novembre. Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre. Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. Mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

time. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.